0: No.
1: About my brother's wife's breasts.

0: Giulio, e dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Eccoci qua, quindicesima puntata di Arena di Era di giovedì. Visto che non scriviamo più nel podcast sul blog, lo diciamo adesso. Quindicesima puntata di Arena di Era di giovedì 25 giugno, punto esclamativo.
1: Ma è quindicesima, quattordicesima o quindicesima, sedicesima?
0: Non lo dico più.
1: No, io non lo so nemmeno
0: dillo
1: più.
0: Dillo tu, è la quindicesima. Ma comunque, ciao a tutte e tutti. Chi ci ascolta dalle antennine, dalle onde elettromagnetiche del 1359 della modulazione di frequenza, e anche a chi non ci ascolta dalla modulazione di frequenza perché è troppo distante, oppure distantissimo e gli arriva lo stesso, non ho mai capito sta storia, prima o poi lo capirò.
1: E chi ci ascolta con pensiero?
0: Chi ci ascolta col pensiero, che sicuramente qualcuno gli fischiano le orecchie, e va bene, e ciao anche a chi ci ascolta dagli altri mezzi in cui trasmette Radio Eustechio, che siamo parte, di cui siamo parte. Comunque, potete, diamo il secondo numero casuale, come ricordiamo dalla puntata precedente, non mi ricordo più che numero avevamo dato.
1: Forse è il primo. Ah, cazzo!
0: Vabbè. Ci ha dato un piccolo suggerimento da ritardo da caldo mentale. Comunque, diamo un secondo numero. Ricordiamo che la sfida è... Quanti numeri ha il numero di telefono?
1: Ricomporlo.
0: Ricomporlo. La prima persona che...
1: 11.
0: 11, che ci manderà la sequenza degli 11 numeri, degli 11 numeri che compongono il numero di telefono...
1: Reale.
0: Reale. Ma io ho un dubbio. Non è che negli altri programmi dicono il numero di telefono per cui... Va bene, facciamo il gioco lo stesso. Che con un numero reale riceverà una maglietta che ancora non esiste di Arena Dir e una birra.
1: Che quelle esistono, calde comunque, un teino.
0: Avevamo detto che facciamo una birra apposita di Arena Dir, ma comunque va bene.
1: Sarà una birra
0: Vediamo
1: calda.
0: Chi ce la manda e chi non ce la manda.
1: Comunque il secondo numero che diamo oggi è il 5.
0: Il 5, perfetto. E quindi iniziamo.
1: Tra parentesi, scusa. Vai. eustachio@posta.indivia.net è dove potete, se volete, scriverci, e se no mandateci segnali di fumo o pensieri
0: o qualche animale,
1: o formiche
0: che
1: viaggiano, perché questo è il periodo dei voli nuziali di alcune formiche, quindi
0: carino,
1: approfittatene
0: sempre. Va bene. Iniziamo questa puntata con un annuncio a tutti quelli che ci stanno, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che è più un avviso. In Borgo Santa Croce alle 9:30 ci sarà una sfilata di merde, di fasci di merda camuffati con la solita stronzata della sicurezza, in un quartiere che, almeno a sentire, a sentimento e a legge sui giornali e compagnia, di questa sicurezza non ne sente il bisogno, soprattutto non sente il bisogno di tutte queste merde che girano. Provano a farla pure lì. Speriamo, come al solito, che la loro vita sia una scintilla nella notte.
1: Oppure che inizino a concimare i campi, visto che sono merda.
0: A concimare i campi. Gli dedichiamo questa canzone e gli dedico io personalmente anche il pensiero che anni fa mi espresse la mamma di Camilla, che non dirò alla radio, ma chi lo vuole me lo viene a chiedere. E intanto gli dedichiamo questa canzone. Per cui, chi comunque, occhio...
1: Non alla mamma di Camilla, però.
0: No, lo dedico alle merde, il pensiero che mi aveva formulato la madre di Camilla a suo tempo. E quindi occhio se siete in giro, e se invece andate proprio lì, buon divertimento, mettiamola così.
1: Sì.
0: Se andate proprio lì, non come fasci di merda, ma a dargli il benvenuto alle merde. E intanto vi dedichiamo questa canzoncina a cui, vabbè, che fate tutte la stessa fine, merde.

0: non sono state trovate molte informazioni a riguardo, quindi prendiamo tutto un po' con le pinze. A quanto pare iniziano a suonare nel 2017, più o meno, direi. Vengo da Milwaukee, Wisconsin. Ci tengo a dire, il mostro di Milwaukee era Jeffrey Dahmer, ma non c'entra niente, però vabbè. E non so, mi è venuto in mente e volevo condividere. Comunque parliamo di un gruppo per lo più folk che appunto va a mischiare quella che è il modo di suonare un po' crudo, ma anche gli ideali che provengono dalla scena punk, con una tradizione appunto folk, ma anche con il jazz di New Orleans.
1: Vero.
0: E promuovono comunque tematiche di resistenza e di uguaglianza, e questo è quanto sono riuscita a trovare. Dovrebbero essere 5 persone, ma non mi è chiaro.
1: Sì, sì, sono 5.
0: 5, boh, allora sono 5. A posto così.
1: Sono carini, hanno fatto due o tre album, credo.
0: Mi piacciono le locuste, immagino.
1: Il più grosso delle canzoni verrà dall'album Fever Dreams, e intanto vi succate la prima. Se alzo il volume. Qualcosa non mi torna. Ce l'ho fatta.
0: Abbiamo alzato il volume.
1: Se guardo il mix magari riesco a fare qualcosa. Ci vorrei mani a caso.

0: Ebbene, questa non mi sento, mi sento, mi sento, sì, mi sento. E questa era Prophet's Hang. E comunque tutti i nomi di queste canzoni ve le pronuncerò in un inglese improbabile. Tanto loro sono americani e per cui potrei pronunciare tipo Prophet's Hang. Anche se parla meglio inglese di me. E buonanotte. In ogni caso, eccoci qui. Della quindicesima puntata, e anche se io ho avuto nel tempo l'impressione che qualcuno abbia pensato che di aver individuato un formato di questo programma, in realtà, secondo me, io non ho presente che ci sia un formato. Quindi va bene.
1: Siamo come le cicale e è la nostra continua
0: Morte.
1: metamorfosi.
0: Va bene. E quindi tutto ciò per dire che in realtà ci riagganciamo a dei discorsi che abbiamo fatto tempo addietro, per chi ci segue ormai da 15 puntate, che
1: Per
0: sono
1: voi
0: 16, per
1: affezionati.
0: voi affezionati ascoltatori, questo era Riena Dir.
1: Che non avendo niente da dire non dice nemmeno il suo nome.
0: Esatto. Ci riagganciamo a tutto il discorso che avevamo fatto un po' di tempo addietro su questione social network, che era partito tutto da quel povero coglione, forse non si parla mai di morti, forse sì, dipende da che morti sono. Comunque quel tizio che aggredisce la gente e poi ci rimane di Quentin, je ne sais pas quoi, Lyon, che dopo aver organizzato un'aggressione ai militanti di sinistra con i suoi camerati di merda, ci ha lasciato le piume.
1: Perché non è voluto andare all'ospedale? Sottolineiamolo.
0: Ma magari ce la lasciamo lo stesso,
1: No,
0: speriamo.
1: no, no,
0: Comunque, vabbè,
1: però visto che è
0: fatto sta.
1: stato martirizzato, se sei coglione.
0: Sì. Fatto sta che vabbè, ci riagganciamo più o meno a questo discorso di social network e di come in generale appunto tutta la destra e i fascismi vari siano infilati con vari meccanismi di come cazzo si dice?
1: Beh, che
0: Marketing e
1: sì.
0: scienze della comunicazione. Ma infatti io ricordi di te di quando ero più piccolo, tutte le varie merde erano cioè tutti no, per una parte erano dentro le scienze della comunicazione e si vedono i risultati adesso, quando le merde sono diventate delle merde più grandi, dei merdoni, diciamo. Quindi vi leggiamo questo articolo che ha rigiato contropiano e che arriva da, non mi ricordo, Codice Rosso, sito Codice Rosso, un articolo molto interessante sull'astroturfing, che adesso vi spiegherò che cavolo vuol dire. È un articolo abbastanza lungo, cercherò di leggerlo bene perché è una cosa molto interessante, molto inquietante, che sta tutti i giorni avvenendo sempre di più. Non so cos'altro dire, rien à dire.
1: Rihanna
0: E
1: Dir vi dice
0: quindi
1: buona lettura.
0: vi leggo questa cosa, appunto un articolo di Silvano Cacciari. Astroturfing, accelerare la fascistizzazione delle classi popolari in Gran Bretagna. Parla di Gran Bretagna perché fa gli esempi della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che ufficialmente e politicamente Gran Bretagna, effettivamente, ma è una roba applicabile a tutti, purtroppo, a tutti i contesti di tutti gli stati. Puntualmente, io ne sto vedendo anche qua di esempi sui vari social di
1: Sì.
0: merda, di profili, beh, vabbè, di quello che vi parlerò sostanzialmente. E l'articolo è un pelo lungo, per cui lo spezzettiamo in un paio di parti, lo dividiamo in tre parti. Va bene. L'astroturfing è una pratica di comunicazione strategica che mette tra parentesi i reali promotori e finanziatori di un messaggio o di un'organizzazione, strutturandole in modo che appaia come un movimento spontaneo, autentico e nato dal basso, ovvero di natura grassroots. Il termine evoca l'erba sintetica, astroturf, in contrapposizione al manto erboso naturale, evidenziando la fabbricazione. Evidenziando, Madonna mia, iniziamo bene, la fabbricazione del consenso popolare. È una forma di ingegneria del discorso pubblico per creare egemonia nell'opinione collettiva e influenzare le decisioni istituzionali. L'astroturfing fa parte di pratiche egemoniche che ormai hanno dietro di sé una storia e una letteratura consolidate, ma in un paese come il nostro, che è rimasto a un concetto di egemonia calibrato sull'epoca della Costituente, rappresenta un'enorme novità. Con l'emergere della rete, la pratica si è concentrata sul concetto di astroturfing digitale, definito come un'attività strategica, tecnica top-down, avviata da attori politici o aziendali su internet, che imita deliberatamente il comportamento spontaneo dal basso, bottom-up, di gruppi autonomi. A differenza delle campagne tradizionali, l'astroturfing digitale beneficia di barriere all'entrata economiche quasi inesistenti e di una scalabilità senza precedenti. I principali meccanismi attraverso cui opera includono l'automazione tramite bot per simulare ampi volumi di traffico, l'uso di sock puppets, identità fittizie gestite da operatori umani per entrare in discussione online, e il coordinamento discreto su piattaforme di messaggistica e social network. Mentre l'astroturfing commerciale mira principalmente all'accumulazione di profitto e alla valorizzazione dell'asset di borsa, attraverso la manipolazione delle recensioni e la falsa approvazione di un prodotto, pratica ampiamente documentata per multinazionali come Comcast, Monsanto, Microsoft, Walmart, Sony e Belkin, l'astroturfing politico persegue la trasformazione delle relazioni di potere. Punta a orientare l'agenda politica, screditare gli avversari politici e stimolare una domanda per politiche regressive. L'astroturfing non si limita alla semplice diffusione di notizie false, ma organizza veri e propri conflitti e recluta basi di supporto inconsapevoli che finiscono per internalizzare la propaganda e riprodurla in modo autonomo. L'ancoraggio antropologico e lo sfruttamento delle debolezze popolari. La penetrazione dei contenuti dell'astroturfing all'interno delle classi popolari britanniche si fonda su consolidate condizioni socio-economiche e antropologiche. La prolungata stagione della ristrutturazione economica neoliberista e dell'austerità in Gran Bretagna ha generato un profondo senso di marginalizzazione, scomposizione sociale e perdita di status personale all'interno delle working class ex industriale del Regno Unito. Di fronte all'abbandono da parte delle forze politiche tradizionali di sinistra, che hanno rinunciato alla difesa degli interessi materiali di queste popolazioni, che io direi di queste fasce sociali, si è creato un vuoto di rappresentanza e di senso. In questa frattura si inserisce una strategia comunicativa di rinnovata razzializzazione della classe lavoratrice, attraverso messaggi populisti ed elitari che finiscono per convergere. La complessa ed eterogenea realtà della classe lavoratrice britannica viene rappresentata nelle pratiche di astroturfing come un blocco monolitico, definito come white working class o classe lavoratrice autoctona e bianca, evidenziata come intrinsecamente reazionaria, patriarcale e ostile alla globalizzazione. Questa operazione comunicativa sostituisce le rivendicazioni economiche con rivendicazioni culturali, trasformando il declino materiale in un risentimento identitario. Le criticità economiche generate dalle diseguaglianze strutturali del capitalismo scompaiono a favore di... Cosa sta succedendo? Un secondo solo, scusate. Che minchia è successo al microfono e alle cuffie? Vabbè, tranquillo, andiamo avanti lo stesso. Ricomincio un attimo prima. Questa operazione comunicativa sostituisce le rivendicazioni economiche con rivendicazioni culturali, trasformando il declino materiale in un risentimento identitario. Le criticità economiche generate dalle diseguaglianze strutturali del capitalismo scompaiono a favore di capri espiatori visibili, come i migranti, richiedenti asilo e di residenti non bianchi. Il veicolo principale di questa strategia di comunicazione è lo sfruttamento del valore dell'autenticità. Gli attori principali delle pratiche di astroturfing, che siano reali o generati da intelligenza artificiale, si presentano proprio come noi, condividendo frammenti della sfera privata, linguaggi quotidiani e reazioni emotive, per costruire una fiduciaria intimità algoritmica con l'utente. Tale dinamica consolida un vero e proprio populismo epistemologico che rigetta la legittimità e l'autorità delle elite scientifiche, accademiche e istituzionali a favore della conoscenza di senso comune, dei vissuti soggettivi e delle verità percepite individualmente dalle classi popolari. All'interno di contesti caratterizzati da profonda sfiducia istituzionale e percezione di alienazione, la validazione delle esperienze private operata dagli attori dell'estrema destra offre un riconoscimento identitario immediato, senza richiedere alle persone di scendere a compromessi con le narrazioni dominanti della complessa modernità globale. Si formano così comunità epistemiche, algoritmicamente regolate, fortemente saldate da legami affettivi e dall'adesione a controsaperi che interpretano la realtà attraverso schemi cospirativi e polarizzati. La dieta mediale delle classi popolari britanniche, oltretutto, si è riorganizzata da tempo attorno alla disintermediazione tipica delle piattaforme digitali. La diserzione di massa dai canali di informazione pubblica e dai media mainstream, percepiti come portavoce di un'elite metropolitana e liberal, ha spinto ampie fasce di popolazioni verso un consumo informativo esclusivamente frammentato, dominato da algoritmi di raccomandazione su Facebook, TikTok, YouTube, X e Telegram. Questo ecosistema ha favorito la nascita di quella che la ricerca sul campo britannica definisce estrema destra post-organizzativa. La militanza non richiede più l'adesione formale a un partito o a un'organizzazione strutturata con i relativi costi di sanzione sociale. Al contrario, gli individui e i piccoli gruppi partecipano alla politica dell'estrema destra direttamente dalla propria sfera privata, entrando e uscendo da narrazioni digitali in modo fluido, consumando contenuti multimediali a forte impatto visivo ed emotivo, che normalizzano progressivamente i tropi del razzismo e della xenofobia all'interno delle conversazioni quotidiane. In questo contesto si inseriscono forme specifiche di vulnerabilità algoritmica, ampiamente documentate dalle indagini del ESRC Vulnerability and Policing Futures Research Center. Le analisi evidenziano come i soggetti con difficoltà ad esercitare attenzione e concentrazione, in particolare i giovani maschi, risultino particolarmente esposti a questo genere di radicalizzazione online. Gli algoritmi di raccomandazione tendono a intrappolare questi utenti in bolle di filtraggio tossiche, lavorando sul bisogno di interazione sociale e di appartenenza, intrecciandosi con lo sviluppo di subculture digitali e nichiliste.

0: AstroTurfing nel Regno Unito, il caso Belfast. L'applicazione delle tattiche di AstroTurfing politico nel contesto britannico ha registrato successi significativi con campagne capaci di mobilitare le classi popolari attorno a battaglie apparentemente locali di interesse civico, per poi canalizzare tale energia politica verso agende reazionarie ed etnonazionaliste. Le rivolte di Belfast nell'agosto 2024 e i recenti violenti disordini del giugno 2026 rappresentano casi di studio emblematici di come le moderne campagne di astroturfing digitale e la comunicazione psicografica, quella altamente personalizzata, riescano a tradursi in violenza fisica fascista sul territorio. In questi contesti, l'astroturfing non si limita a diffondere notizie false, ma alimenta con forza un sentimento di protesta popolare dal basso, grassroots, per mobilitare frange radicalizzate e coordinare attacchi mirati sul campo. Durante la prima ondata di disordini nell'estate 2024, scaturita dalla disinformazione speculativa sull'attacco di Southport, la città di Belfast è diventata uno dei principali teatri di scontro. Le indagini condotte dal Committee, ma non so leggerlo,
1: Committee.
0: Committee on the Administration of Justice. Basta fare il coglione e tutte le lingue si possono leggere. Dal sindacato Unison e dagli esperti tecnologici di Rubble Cooperative hanno analizzato come la percezione di una mobilitazione spontanea sia stata gonfiata attraverso tecniche di coordinate di astroturfing, un vero e proprio lavoro politico, insomma. L'indicatore più clamoroso di questo lavoro è stato documentato all'interno del canale Telegram Southport Wake Up, centrale operativa dei disordini nel Regno Unito. Il canale, passato in pochissimi giorni da 44 membri a oltre 15.000, ha registrato un'attività anomala il 3 agosto 2024. Centinaia di utenti, la stragrande maggioranza dei quali registrata con nomi in caratteri cinesi, si sono uniti al gruppo simultaneamente nel giro di pochissimi minuti. Questo afflusso coordinato indica l'impiego di bot farm a pagamento destinata ad alterare le metriche di popolarità del canale, creando la percezione di un supporto di massa e incoraggiando gli utenti reali all'azione. L'impennata di messaggi di rivolta contro gli immigrati ed istruzioni logistiche, con un aumento del 327% dell'attività nei gruppi far right su Telegram, ha registrato il suo picco massimo il 4 agosto 2024, la giornata in cui si sono consumati i disordini più distruttivi a Belfast, Middlesbrough e Rotherham. Il nesso causale tra radicalizzazione algoritmica e violenza fisica è emerso in modo ancora più netto nei recentissimi disordini del giugno 2026. Lunedì 8 giugno 2026, un drammatico accoltellamento ai danni del quarantenne Stephen Ogilvy a North Belfast, perpetrato da un richiedente asilo di origine sudanese, è stato filmato da passanti e il video è stato immediatamente caricato in rete. La galassia dell'estrema destra globale ha immediatamente rilanciato l'evento. Tommy Robinson, nome di battaglia Stephen Yaxley Lennon, influencer fascista, ha ricondiviso il video subito a ridosso dell'accaduto, lanciando appelli per proteste di piazza a Londra e nel resto del paese. Elon Musk, proprietario di X con oltre 240 milioni di follower, ha agito come amplificatore primario dell'operazione. Musk ha addirittura condiviso una lista di potenziali aree di protesta nel Regno Unito, scrivendo: "Solo protestando ripetutamente e a gran voce ci sarà qualche cambiamento." Ha inoltre ricondiviso vecchi post affermando che la violenza era ormai inevitabile e che le persone dovevano combattere o morire. Si tratta di tipiche pratiche di astroturfing, interventi dall'alto per alimentare una protesta territoriale spontanea, ma strutturalmente ordinata da attori esterni con strumenti algoritmici. Come denunciato dalla ministra della Giustizia dell'Irlanda del Nord, Naomi Long, le violenze sono state alimentate da commentatori online che farebbero fatica a trovare Belfast su una mappa. La ministra e Anna Tarley, presidente del Partito Laburista e ministro dell'ufficio di gabinetto, hanno stigmatizzato l'azione di attori in malafede che siedono a migliaia di miglia di distanza per stuzzicare la paura dei cittadini e incitare al disordine. Un elemento che caratterizza il caso di Belfast rispetto alle città inglesi è il modo in cui l'astroturfing digitale si salda con le strutture della criminalità organizzata locale. In Irlanda del Nord la propaganda anti-immigrazione islamofoba, lanciata online, non flutta in un vuoto organizzativo, ma viene intercettata da elementi legati al paramilitarismo lealista, fazioni dell'UVF e dell'UDA. Il report del Comité Administration of Justice, come cazzo era, evidenzia che l'astroturfing digitale agisce da moltiplicatore epistemico. La percezione alimentata di un'invasione imminente offre una sponda ideologica e una giustificazione morale a elementi paramilitari che già attuano pratiche storiche di controllo territoriale e intimidazione abitativa. Nel giugno 2026 la mobilitazione online ha armato e guidato folle di incappucciati che hanno eretto blocchi stradali, appiccato incendi e assaltato le case di residenti appartenenti a minoranze etniche, definito da un parlamentare locale come un pogrom su base razziale. Tra gli aggrediti figurano due operatrici sanitarie ugandesi costrette a fuggire dalla propria casa solo grazie alla mediazione di un pastore protestante che ha implorato la folla di lasciarle passare. I flussi di circolazione dell'evento. Per far circolare l'evento e massimizzare l'impatto emotivo, i promotori della pratica di astroturfing hanno utilizzato una precisa strategia cross-piattaforma, appoggiandosi a formati visuali ad alta viralità. Estetizzazione AI, intelligenza artificiale, e meme. Subito dopo l'attacco a Steven Ogilvy, su Facebook sono state diffuse immagini generate dall'intelligenza artificiale che ritraevano migranti africani su un gommone presi a colpi di mazza da Harlin. Questa operazione ha risignificato l'atto, vabbè, per chi non lo sapesse, l'Harlin è lo sport nazionale irlandese, quindi se lo sentono proprio come roba loro. Questa operazione ha risignificato l'atto di difesa del cittadino nordirlandese in un simbolo estetico di violenza xenofoba e purificazione etnica, monetizzazione dei disordini in tempo reale. Su TikTok le dirette streaming dei disordini e dei roghi appiccati dai riottosi hanno registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Alcuni streamer locali hanno esplicitamente ammesso di continuare a trasmettere in diretta solo per accumulare profitti tramite la funzione dei regali monetizzati della piattaforma, likes, shares, comments, gifs and follows. Doxing e coordinamento logistico. Mentre nelle piattaforme mainstream X e Facebook si normalizzava la narrazione anti-migranti, sui canali crittografati Telegram e WhatsApp circolavano liste di indirizzi residenziali di cittadini stranieri e hotel da colpire, convertendo istantaneamente il traffico digitale in obiettivi di aggressione fisica. Il caso di Belfast evidenzia anche la totale asimmetria tra la rapidità della comunicazione digitale e la lentezza delle risposte statali. Sebbene l'autorità di regolamentazione britannica Ofcom abbia inviato lettere di diffida a X ed altre piattaforme per arginare l'incitamento alla violenza, il governo non ha potuto imporre la rimozione immediata dei contenuti. Una paralisi burocratica garantisce alle piattaforme e agli strateghi dell'astroturfing almeno 2 mesi di totale impunità operativa, lasciando che le rivolte si autoalimentino e si consumino indisturbate.

0: il ciclo di fascistizzazione dalla comunicazione digitale alla violenza di piazza. Il processo attraverso cui un utente appartenente alle classi popolari britanniche viene intercettato da una campagna di astroturfing e condotto fino all'adesione ideologica cosciente a contenuti fascisti e razzisti, si sviluppa secondo un ciclo integrato che coniuga manipolazione identitaria, uso quotidiano delle tecnologie e radicalizzazione di gruppo. Questo percorso può essere compreso nelle sue ormai tipiche dinamiche. Il ciclo inizia intercettando lo stato di vulnerabilità e frustrazione materiale del soggetto. In questa fase si applica la disinformazione basata sull'identità, Identity Based Disinformation o IBD. Gli strateghi dell'astroturfing non propongono necessariamente notizie false, bensì operano una restrizione strategica dell'identità del target. Sfruttando i bisogni primari di appartenenza e sicurezza, propongono un flusso informativo adatto per definire rigide ed esclusive di chi sia il vero britannico. Definizioni rigide ed esclusive di chi sia il vero britannico: il lavoratore bianco, eterosessuale, contribuente onesto, in opposizione speculare a minacce esterne ed interne. Questa ricostruzione psicografica dei comportamenti, erede dei sistemi collaudati da Cambridge Analytica, provoca un restringimento identitario e un'inflazione paranoica della minaccia, inducendo uno stato di allarme emotivo perenne che blocca la deliberazione razionale. Successivamente il soggetto viene attirato all'interno di spazi digitali apparentemente slegati dall'estremismo politico, come gruppi di quartiere contro le tasse locali o forum di automobilisti. Una volta registrata la prima interazione dell'utente con questi temi, gli algoritmi di raccomandazione delle piattaforme, come TikTok o X, si attivano spontaneamente in chiave predittiva. I sistemi sono progettati per massimizzare il tempo di permanenza sul sito e l'interazione emotiva, favorendo la diffusione di contenuti altamente polarizzanti. I dati pubblicati da LSE rivelano che gli algoritmi di raccomandazione di X hanno amplificato del 30% i post contenenti immagini associate alle teorie complottiste del genocidio bianco e della grande sostituzione. La costruzione della percezione si avvale della tradizione culturale e risemantizzazione di narrazioni cospirazioniste straniere, che secondo il modello della semiotica della cultura Yuri Lotman vengono sciolte e assimilate all'interno della cultura ricevente, venendo interpretate come una continuazione organica di stanze locali tradizionali, fino a essere percepite come buon senso autoctono. Nella fase che segue si assiste alla totale rimozione dello stigma morale associato al razzismo e alla xenofobia. La diffusione di immagini fotorealistiche generate con intelligenza artificiale gioca un ruolo decisivo. L'indagine dell'LSE evidenzia come la diffusione di immagini dell'intelligenza artificiale ritraente i maschi musulmani come predatori sessuali pronti ad aggredire giovani ragazze bianche abbia registrato tassi di interazione 3 volte superiori rispetto a qualsiasi altro contenuto. Dopo l'attacco di Southport si è registrato un repentino slittamento estetico verso la celebrazione dell'eroe britannico bianco contrapposto all'invasore straniero, utilizzando l'estetica dei meme per normalizzare ed estetizzare la violenza. La radicalizzazione viene ulteriormente favorita attraverso dinamiche di palese disinformazione. Ad esempio, durante le manifestazioni United Kingdom di Londra, esponente della destra nazionalista polacca, Dominik Tatarinski, cui è stato vietato l'ingresso nel Regno Unito come ospite dei fascisti UK, e account anti-immigrazione britannici, hanno condiviso vecchi filmati aerei spacciandoli per attuali al fine di gonfiare artificialmente il numero dei partecipanti, dichiarando la presenza di 2 milioni di persone a fronte di una stima reale della popolazione metropolitana di circa 60.000 presenze, costruendo così la percezione del consenso e offrendo alle classi popolari l'illusione di far parte di una maggioranza schiacciante e irresistibile. Il ciclo si compie quando l'utente sperimenta la fusione identitaria e i confini del sé individuale si dissolvono all'interno dell'identità collettiva del gruppo fascista. La realtà viene letta esclusivamente attraverso schemi apocalittici e di autoconservazione biologica. Il soggetto è ora pienamente disponibile per la mobilitazione di piazza guidata dall'estrema destra post-organizzativa. La rabbia sociale generata dall'austerità e dall'esclusione economica viene definita definitivamente orientata contro obiettivi fisici precisi, come moschee, hotel per richiedenti asilo, realizzando concretamente la funzione del fascismo come ariete controrivoluzionario che indirizza il conflitto sociale verso una violenza etnica orizzontale e distruttiva, lasciando intatte le reali strutture di potere economico e finanziario. Entrare nella dimensione dell'astroturfing digitale e politico consegna un ritratto inquietante della metamorfosi contemporanea della propaganda. Non siamo di fronte alla classica propaganda, ma a un'ingegneria algoritmica del consenso che si annida nelle pieghe più intime della vita digitale delle classi popolari, offrendo riconoscimento identitario a chi è stato abbandonato dalla sinistra tradizionale. Il ciclo che conduce dalla vulnerabilità materiale alla fusione identitaria, come il gruppo fascista mostra, mostra come l'astroturfing non è un semplice rumore informativo, bensì un dispositivo politico completo. L'intercetta la solitudine, restringe l'identità, normalizza l'odio attraverso l'estetica dei meme e dell'intelligenza artificiale, gonfia la percezione del consenso e infine offre bersagli fisici su cui scaricare una rabbia sociale che altrimenti cercherebbe responsabilità più in alto, dove realmente risiedono il potere economico e quello finanziario. Inoltre, l'emergere dell'intelligenza artificiale agentica, intesa come sistemi di agenti autonomi basati su Large Language Models, LLM, dotati di capacità di reasoning, grazie, tools use, memoria persistente e coordinamento multiagente, sta producendo una trasformazione radicale nella natura e nell'efficacia dell'astroturfing nella comunicazione politica. A differenza delle forme tradizionali basate sui bot rigidi, sack puppet gestiti manualmente o reti di influencer pagati, gli agenti AI introducono un livello di autonomia, adattività e mimetismo che erode progressivamente il confine tra attività orchestrata, top-down, e partecipazione genuina, grassroots. In primo luogo, la generazione di contenuti diviene sempre più diffusa e personalizzata. Ciascun agente AI può adattare tono, framing e argomentazioni in tempo reale sulla base del feedback della piattaforma, delle reazioni degli utenti reali e delle dinamiche di rete, superando le limitazioni dei template statici e dei bot rule-based. In secondo luogo emerge un coordinamento decentralizzato. Sciami di agenti possono auto-organizzarsi, dividere compiti, uno amplifica, un altro polarizza, un terzo modera o controargomenta, simulare conversazioni credibili tra utenti diversi e replicare pattern di amplificazione organica, come dimostrato in simulazioni recenti in cui i Large Language Models Agents riproducono strategie tipiche dell'Information Operation IO senza supervisione umano castante. Questo riduce drasticamente i costi marginali e aumenta la scala, permettendo campagne di dimensioni e velocità precedentemente impossibili. Dal punto di vista comunicativo-politico, l'AI agentica rivoluziona tre dimensioni chiave. La prima è la percezione del consenso. Grazie alla variabilità linguistica, all'invecchiamento credibile dei profili, all'uso di volti e storie generate sinteticamente e all'interazione human-like, gli agenti rendono l'illusione dei social proof più resistente ai detector attuali basati su pattern di coordinamento o text AI. La seconda è l'ibridazione con utenti reali. Gli agenti non si limitano a postare, ma ingaggiano, rispondono e incoraggiano amplificazioni organiche, creando un effetto moltiplicatore in cui il contenuto fake viene legittimato da interazioni genuine. La terza è l'evoluzione temporale e adattativa. Gli sciami di agenti AI possono apprendere, evolvere tattiche e migrare su piattaforme diverse in risposta a contromisure, ban, shadow ban, CIB detection, rendendo l'astroturfing un fenomeno dinamico e resiliente. Queste innovazioni pongono enormi sfide teoriche e materiali alla politica. L'astroturfing non è più solo manipolazione del dibattito, ma una forma di sintesi artificiale del pubblico che produce direttamente la percezione della volontà popolare e mina i presupposti della deliberazione democratica. La letteratura recente evidenzia come la detection classica dei falsi, basata su pattern di coordinamento e su text classifier,
1: bravissimo.
0: Grazie, ma parlo francese, non inglese. Classifier. Perde efficacia di fronte a comportamenti emergenti e variabili introdotte dagli agenti. Di conseguenza, la ricerca deve orientarsi verso nuovi approcci relazionali, network informed e multimediali, mentre la policy La policy, DSA Platform Governance, devono confrontarsi con la necessità di nuove metriche di autenticità che tengano conto dell'autonomia agentica. In sintesi, la AI agentica trasforma l'astroturfing da tecnica di manipolazione rilevabile in un paradigma comunicativo, scalabile, adattativo e potenzialmente indistinguibile dalla dimensione grassroots che simula, con implicazioni profonde per l'integrità del discorso pubblico e per i modelli teorici della persuasione politica online. C'è quindi un passaggio che merita di essere nominato con chiarezza. La vera vittoria della astroturfing contemporanea non sta solo nella sua efficacia mobilitante, ma nell'aver reso indistinguibile agli occhi di chi lo subisce e anche di chi lo osserva la fabbricazione della spontaneità. È qui che si consuma il cortocircuito più profondo. La categoria stessa di autenticità popolare, cardine di ogni discorso democratico e di ogni analisi critica delle classi subalterne, è stata colonizzata. L'astroturfing non si limita a imitare il grassroots, lo produce materialmente, lo alimenta, gli dà voce, finché la copia non precede più l'originale e la rivolta di strada diventa al tempo stesso genuina nel suo dolore e totalmente eterodiretta nei suoi obiettivi. Questo scarto rende obsoleta ogni denuncia che si limita a

0: che vuole che ogni campagna di alfabetizzazione digitale rimanga un argine di sabbia contro la marea emotiva e identitaria che l'astroturfing sa cavalcare con spaventosa precisione. I fatti di Belfast non sono un incidente della cronaca britannica, ma un promemoria universale. Il fascismo del XXI secolo non ha bisogno di prendere il potere con un colpo di Stato, gli basta affittare spazi pubblicitari delle piattaforme e attendere che la rabbia faccia il resto. E appunto questo va bene da Codice Rosso, l'articolo è di Silvano Cacciari, lo metteremo, vabbè, perché insomma comunque stare dietro, uno come leggo io, due a una lettura così lunga è anche un po' complesso, e quindi metteremo il link
1: In descrizione della
0: dell'articolo
1: puntata. Se
0: nella descrizione della puntata appena lo carichiamo.
1: posso aggiungere una
0: Aggiungi tutte
1: cosa,
0: le cose.
1: qualche mese fa ormai in realtà, quindi non sarò troppo specifica, avevo letto un articolo sul fatto che è nato un social, magari anche di più, solo per l'intelligenza artificiale, in cui appunto l'impressione. Poi in realtà è un articolo scientifico che analizza in maniera più approfondita la cosa, però questo social in cui, detta in maniera un po' così alla mano, le intelligenze artificiali dialogano tra loro imitando, i discorsi che ci sono tipo su Reddit, imitando quindi poi anche tutti i subreddit. E sembrando molto molto umani. Poi vabbè, è un articolo scientifico che magari recupero e se ne parlerà in un'altra occasione, però è un pezzettino di informazione che magari fa capire qualcosa di più o in paranoia ancora di più, che penso sia anche lecito. Magari recupererò l'articolo e lo condividerò, ecco.
0: E vabbè,
1: Questo è il
0: questo è
1: punto.
0: quanto. Questo incubo che qualcuno chiama vita sta diventando sempre peggiore. Comunque, non vi leggerò. Vabbè, ve li leggo, dai. No, non ve li leggo. I pezzi sono comunque in fila dell'album Fever Dreams degli Holy Locust.
1: Ho una domanda, ma i titoli sono in un qualche modo biblici?
0: Dimmelo tu perché tu leggi e sai
1: Non glielo chiedo.
0: l'inglese. Non lo so, ve lo facciamo sapere dopo questi due pezzettini.

0: Pezzone.
1: Vabbè, la...
0: Ma andava avanti. O no? Beh, no,
1: C'è un
0: vai.
1: po' di
0: Vabbè,
1: silenzio.
0: silenzio è d'oro.
1: Allora, la mia domanda sulle locuste, perché ero curiosa di sapere se fosse un riferimento biblico alle locuste, ma non sono convinta. Comunque, cambiamo più o meno argomento, nel senso che non parliamo più di astroturfing, dell'utilizzo comunque delle piattaforme digitali per creare consensi, polarizzare le opinioni, eccetera. Però comunque parliamo di pessime, pessime pieghe che sta prendendo il mondo. Leggiamo adesso un articolo di Contropiano che si intitola Texas, l'antifascismo condannato come terrorismo. Sì, parliamo del Texas, però insomma penso che leggendo questo articolo si possano notare un po' delle allarmanti somiglianze anche rispetto a quanto sta succedendo più o meno recentemente anche dalle nostre parti. Pene fino a 100 anni per la protesta anti-ICE di Prairie Island. Scusa, troppe I. Il processo trasforma idee libere e militanza in prove d'accusa. 450 anni di carcere complessivi. 100 anni a Benjamin Song, 70 a Marcela Rueda, 50 anni ad altri 5 imputati, 30 a Daniel Sanchez Estrada. È la sentenza pronunciata dai tribunali federali del Texas contro gli attivisti coinvolti nella protesta del 4 luglio 2025 davanti al centro di detenzione dell'ICE di Pearland nei processi di Fort Worth. Una pena esemplare, sproporzionata, destinata a segnare un precedente inquietante nella storia recente degli Stati Uniti. La vicenda nasce da una manifestazione di solidarietà con i migranti rinchiusi nel centro di detenzione. Durante la protesta, degenerata in scontri, un agente di polizia venne ferito, da colpi d'arma da fuoco sparati da Benjamin Song, che si è assunto la responsabilità dell'azione e per questo è stato condannato a 100 anni di carcere. Ma ciò che rende il caso Prairieland un passaggio storico non è tanto la condanna di chi ha effettivamente sparato, quanto l'estensione della responsabilità penale a persone che non hanno impugnato armi né partecipato all'azione violenta. Secondo l'accusa, tutti gli imputati facevano parte di una fantomatica cellula terroristica Antifa. Il problema è che Antifa, come hanno ricordato storici, studiosi e organizzazioni per i diritti civili, non è un'organizzazione strutturata, non ha iscritti, gerarchie o una catena di comando. È un insieme di pratiche, reti, culture politiche e movimenti antifascisti diffusi. Trasformarla in un'organizzazione terroristica significa creare un nemico politico attraverso un artificio giuridico. Il processo ha assunto così i contorni di una vera e propria persecuzione ideologica. Tra le prove utilizzate dall'accusa figurano l'uso dell'applicazione Signal, l'abbigliamento nero tipico del cosiddetto Black Bloc, la presenza di opuscoli anarchici, la gestione di una piccola tipografia militante, la condivisione di post antifascisti e persino il possesso di zine e materiali di propaganda radicale. In altre parole, sono finite sotto processo idee, letture, forme di organizzazione e strumenti di comunicazione. Uno degli imputati, Daniel Sanchez Estrada, è stato condannato a 30 anni di carcere pur non essendo presente sul luogo degli scontri. La sua colpa? Aver spostato scatole contenenti opuscoli e materiali politici dopo gli arresti. Un precedente che fa rabbrividire e che avvicina agli Stati Uniti, ai reati d'opinione propri dei regimi autoritari. L'amministrazione Trump, dal canto suo, ha celebrato il verdetto come una vittoria politica. La ministra della Giustizia, Pam Bondi, e i vertici dell'ICE hanno promesso che queste non saranno le ultime condanne e che l'obiettivo è smantellare sistematicamente Antifa. La repressione del dissenso di sinistra è diventata così una priorità politica dichiarata. Le implicazioni sono enormi. Se partecipare a una protesta dove qualcun altro compie un atto violento può trasformarsi in un'accusa di terrorismo, ogni manifestazione rischia di diventare un terreno minato per le libertà costituzionali. Se leggere un opuscolo, utilizzare una chat criptata o indossare abiti neri può essere considerato supporto materiale al terrorismo, allora il primo emendamento viene svuotato di significato. Il caso Prairieland rappresenta il salto di qualità del trumpismo autoritario. Non si tratta più soltanto di criminalizzare i migranti, ma di colpire chi si oppone alle deportazioni, chi organizza la solidarietà, chi contesta l'ICE e le politiche razziste dell'amministrazione federale. È la costruzione di un nuovo diritto penale del nemico, in cui il confine tra dissenso e terrorismo viene deliberatamente cancellato. Per questo, quanto accaduto in Texas riguarda tutti. Non è una vicenda locale, né un semplice fatto giudiziario. È un banco di prova per il futuro delle libertà democratiche negli Stati Uniti e, più in generale, in tutto l'Occidente. Quando l'antifascismo diventa terrorismo, nessuno può più sentirsi al riparo. Oggi, sotto accusa, ci sono gli attivisti di Prairieland. Domani potrebbe esserlo qualsiasi movimento che contesti le deportazioni, il razzismo o l'autoritarismo. È così che si costruisce il nemico interno. Non saprei che altro aggiungere.
0: Se ricordo giusto, non so se quell'idiota di Salvini o qualcuno della Lega aveva proposto di farlo pure qua, di mettere tipo Antifa come roba terrorista, ok? Ignorando completamente tutto ciò che sì. È Antifa o cosa comporta, nel senso che, cioè, che cazzo di movimento è? Boh.
1: Sì, considerando per di più Trump ci macinava e ci puntava già da un bel po', ce l'ha fatta, ripeto, penso che gli echi con alcune vicende qua siano abbastanza chiari, purtroppo.
0: Per davvero.

0: Quindi leggiamo un altro articolo del Contropiano, ma non vi preoccupate, non è che stiamo diventando una trasmissione comunista. Però ogni tanto fanno anche delle analisi interessanti, quindi vabbè, riteniamo di condividere con voi ascoltatori. E questo, vabbè, è un saltino, salto di argomento, ma che alla fine sono tutti argomenti bene o male collegati tra creazione di nemici interni, utili alla gestione della propria popolazione in vista delle guerre varie ed eventuali e dei loro cazzo dei profitti del merda. E quindi vi leggiamo una piccola parentesi sulla questione guerra in Iran e quanto poco c'entriamo, come sta, c'entra lo Stato italiano, adesso c'entriamo, sembra che vogliamo centrare anche noi, ma penso che una buona fetta di chi ci ascolta non voglia centrarci e speriamo che tutti quelli che ci ascoltano non pensino di centrare qualcosa, o quantomeno, vabbè. E quindi vi leggo questo articoletto, se collabora. Bugie e mezza verità sull'uso delle basi militari in Italia da parte statunitense di Sergio Carraro. Il segretario della NATO, Mark Rutte, o Rutte, chi lo sa, qualcuno sa dirmi di che nazionalità è questo tizio, come si dice il suo nome? Essendo segretario della NATO, ha tutte le nazionalità delle nazioni della NATO, chi lo sa? Un polinazionale, va bene,
1: Io farei un mix,
0: io lo
1: ogni
0: leggerò
1: tanto
0: e
1: Rutto, ogni tanto Rutte.
0: ogni tanto rutto io, comunque va bene, il segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sputtanato un po' tutti gli stati europei aderenti all'alleanza, affermando che il quadro europeo ha visto coinvolte tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo statunitensi nell'aggressione contro l'Iran, alla faccia che noi non c'entravamo un cazzo. E non si dava supporto alla guerra. È fin troppo evidente come l'incidente sia avvenuto per un eccesso di zelo servilista di Rutte verso Trump, il quale aveva rimproverato gli alleati europei della NATO di non averlo aiutato nella guerra in Medio Oriente. Nel dettaglio, Rutte ha poi sottolineato. Come rendere una cosa seria una stronzata, vabbè. Nel dettaglio, Rutte ha poi sottolineato che le basi militari in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano, suscitando inevitabilmente uno scontro politico tra governo e opposizione. Che poi l'opposizione sappiamo bene quanto si impegna nel fare gli scontri politici. Comunque. Il Ministero della Difesa italiano, decisamente irritato, ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi italiane nell'ambito della guerra USA contro l'Iran, ribadendo che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Si legge nella nota del Ministero della Difesa. Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, come è noto, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Delle due l'una, o ha mentito il segretario della NATO o ha mentito il governo italiano, che nei mesi scorsi ha sempre negato di aver concesso le basi militari per le operazioni militari statunitense. Il governo afferma di aver solo autorizzato operazioni previste dai trattati bilaterali tra USA e Italia del 1957, ma il cui contenuto continua a rimanere in gran parte segretato. E questo basterebbe argomentarsi così.
1: Punto fine.
0: Più volte abbiamo denunciato come, in base agli automatismi previsti in questi trattati internazionali firmati nei decenni scorsi dai governi italiani, molto spesso l'Italia si è ritrovata coinvolta in conflitti anche senza dichiarazioni formali, se non discussioni postume e quindi inefficaci in Parlamento. In secondo luogo, che da Sigonella siano partiti aerei militari statunitensi è impossibile negarlo. Uno dei droni partiti dalla base militare in Sicilia, tra l'altro, risulta essere stato abbattuto sui cieli del Golfo durante i combattimenti tra statunitensi e iraniani. Il giornalista Antonio Mazzeo, che monitora da una vita le attività militari della base di Sigonella, ricorda come nelle ore immediatamente precedenti l'attacco su Teheran, dalla base di Sigonella sarebbe decollato un velivolo da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon, utilizzato anche per attività di intelligence e guerra elettronica. Ma non c'è solo Sigonella. Anche dalla base militare di Aviano, in Friuli, sono arrivati e partiti aerei militari statunitensi impiegati nella guerra contro l'Iran. Nel furbesco linguaggio del ministro della difesa italiano, queste non sarebbero attività cinetiche, come se fare il pieno di carburante o di munizioni agli attaccanti fosse un normale servizio pubblico neutrale. Ma anche una fonte della NATO ha provato a mettere furbescamente una toppa su quanto affermato da Rutte. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, inclusa l'Italia, abbia rispettato gli accordi bilaterali esistenti in materia di base e sorvoli. Il punto chiave è che il segretario generale non ha detto nulla riguardo alle armi cinetiche, ha affermato che gli alleati hanno onorato i loro impegni, non che siano andati oltre. Nel linguaggio militare, attività cinetica è un termine tecnico che nella stragrande maggioranza dei casi è un eufemismo per indicare il combattimento e l'uso della forza letale. Il termine cinetico nel gergo militare ha subito un'evoluzione. Il suo significato si è ampliato per indicare le operazioni di guerra convenzionale e di combattimento, specialmente dopo l'11 settembre, per distinguere da forme di conflitto più moderne. Il termine è stato talvolta usato anche in contesti più ampi per descrivere operazioni di forza, come le recenti azioni militari statunitensi in Venezuela in occasione del sequestro del presidente Maduro. Commentando le dichiarazioni del segretario della NATO, l'ex comandante del Comitato Operativo Interforze, generale Bartolini, ha affermato che durante l'operazione Epic Fury è stato attuato un ponte aereo che è transitato dalle basi americane in tutta Europa verso i paesi della penisola araba, attraversando gli spazi aerei di tutto il vecchio continente, il che non significa assolutamente che dette basi siano partite, che da dette basi siano partite missioni operative contro l'Iran, che siano andate oltre i normali trasporti aerei per l'area, che si svolgono a fini vari, ad esempio logistici, e non legati direttamente alle operazioni. Insomma, quando si parla dell'uso delle basi militari in Italia da parte degli Stati Uniti, si viene precipitati in una zona paludosa di mezze bugie e mezze verità, il linguaggio burocratico militare, che però non riescono più a nascondere la sostanza del problema. Occorre mettere fine ai vincoli e agli automatismi previsti dai trattati internazionali per evitare che il nostro paese si ritrovi in guerra senza neanche essersene reso conto. Si tratta di un crimine e di una responsabilità in più delle nostre classi dirigenti. E va bene, così, cioè vabbè, diciamo che poteva essere una banalità che si poteva capire che da bravi servi qual è, da brave serva qual è il paese chiamato Italia, di ci prestavamo
1: un bene. Cagnolino da borsa.
0: Esatto, non ce lo vedo Trump con un cagnolino a forma di stivale che continua a rompere i coglioni.
1: Io mi vedo Trump con una borsetta con un chihuahua che è la metafora per qualcuno. Chissà. Vabbè. Chi indovina chi.
0: E così
1: assomiglia al personaggio femminile di Django chiamato Borlotta.

0: E su queste note del banjo ci salutano gli Holy Locust, di cui alla fine abbiamo ascoltato solo neanche tutte le canzoni dell'album Fever Dreams. E vabbè, purtroppo gli articoli che abbiamo letto erano un po' lunghi, soprattutto il primo
1: Ma
0: sull'astroturfing,
1: loro non si
0: molto
1: sono
0: importante.
1: offesi?
0: Loro non si sono offesi, anche perché dicono venite ad ascoltarci in Wyoming, da dove cazzo venivano, da cui ci hanno portato dell'ottimo whisky distillato.
1: Milwaukee.
0: Cazzo, forse era whisky umano distillato da corpi umani. Va bene. E quindi li salutiamo.
1: Ciao!
0: Bye bye.
1: Grazie!
0: E inizia quel momento della trasmissione di Rien à dire, che ci fa tirare un po' il fiato rispetto a tutte queste brutture del mondo e ci dà anche tanti, tanti, tanti
1: Spunti.
0: preziosi suggerimenti o spunti. Scusate per le orecchie.

0: Sorsino di birra. Non ero io a fare questo verso. Mi piace avere i doppiatori. Comunque, non so se ci ricordiamo, ma
1: nella puntata precedente.
0: Ma nella puntata precedente abbiamo un po' parlato di metodi creativi, sì, per riciclare i cadaveri, ma anche per usarli. Quindi continuiamo.
1: Come probabilmente gli Olilocus hanno ascoltato prima di parlarci il loro whisky distillato di cadaveri.
0: Sì, infatti erano strafelici. E continuiamo, ma devo ritrovare il segno. C'ero già, ma dai. Allora, ora parliamo della gestione dei rifiuti. Questo programma è sponsorizzato dal comune. Anche gli insetti hanno le tessere. Che tipo di tessere? A voi l'immaginazione. Allora, l'esigenza di pulire il nido, però, va bene al di là delle questioni di pulizia mortuaria. Qua hanno scritto pulizia mortuaria, ma io lo correggo con pulizia. Ogni giorno si devono rimuovere resti di cibo, parassiti e sporcizie varie prodotte all'interno, portate all'esterno da chi vola o cammina fuori e poi rientra a casa con ali e zampe sporche. Nelle formiche tagliafoglie del genere Atta, per esempio, la quantità di rifiuti prodotti ogni giorno è enorme. Si tratta di specie che vivono in colonie di milioni e milioni di individui, che raccolgono quantità pantagrueliche, che bella parola, di materiale vegetale, dell'ordine delle tonnellate per anno, talvolta defoliando intere aree di foresta. Questo materiale viene usato per coltivare un particolare tipo di fungo buono, di cui le formiche si nutrono, che a sua volta può essere parassitato da un altro fungo cattivo. Dunque, i rifiuti includono materiale vegetale avanzato in decomposizione, fungo buono ma vecchio, spore del fungo cattivo e così via. Non è un caso quindi che queste formiche costruiscano vere e proprie discariche. Ci sono però differenze tra specie. Alcune, come Atta cephalotes, ammassa rifiuti in camere speciali all'interno del nido, mentre per esempio la formica Atta colombica situa le sue discariche all'esterno, come è stato mostrato da, lo chiameremo Adam, e da Francis, di delle università fantastiche, che poi hanno pubblicato tutto su una roba fantastica. Non solo, Atta colombica situa queste discariche a valle del nido per evitare il ritorno di rifiuti e liquami in caso di pioggia e costruisce due ingressi separati per l'entrata del cibo e per l'uscita del pattume. Per la gestione di tutto il sistema ha un metodo altamente specializzato che prevede formiche spazzino, incaricate della pulizia delle stanze del formicaio, formiche trasportatrici che portano rapidamente gli scarti alla discarica e formiche più grosse addette alla discarica medesima, che impilano i rifiuti in modo da garantirne una veloce decomposizione. Di tutte le formiche che lavorano all'esterno del nido, quelle che si occupano di questa filiera sono l'11%. Ci sono però rifiuti più complicati degli altri. Sono feci e urine, che non sono affatto semplici da trasportare e soprattutto possono diventare segnali della propria presenza e attrarre i predatori. Chi vola ha meno problemi. Quando la natura chiama, le api, per esempio, escono dall'alveare e la fanno in volo, talvolta anche riunendosi in grandi gruppi, le famose pipì tutti insieme. Mentre il bruco della farfalla, quante Y, Epargireus clarus, la espelle con forza a grande distanza, superando anche un metro e mezzo di lancio. Così. Ma chi vive nella terra ha il concreto bisogno di una toilette. Di recente, per esempio, è stato osservato che la formica Lasius niger crea stanze destinate solo a questo scopo, senza nessun altro tipo di rifiuto al loro interno. Praticamente toilette pubbliche. Chissà se c'è la stessa coda. Probabilmente, spiega Tomer, che ha un cognome che non pronunceremo, di una fantastica università, autore di una fantastica roba, le feci non rappresentano poi un grave pericolo infettivo, oppure sono riciclate a scopo alimentare, come del resto fanno molti altri animali, e questo spiegherebbe il perché di queste toilette dispense esclusivamente dedicate a loro. Non solo, le feci contengono sostanze che in alcune circostanze possono essere preziose, perciò si possono riciclare in molti modi, non solo mangiandosele. Per esempio, per alcune termiti, rappresentano un ottimo materiale da costruzione. Mischiate al terriccio, prevengono l'erosione del suolo e aiutano l'intera struttura del nido a restare stabile. Un altro consiglio, oltre a sparare, ha fatto uno strano rumore, sparare le proprie feci a 1,5 metri di distanza. Comunque, stiamo avendo dei problemi tecnici? Comunque, e siccome hanno una certa attività antimicotica, spalmate sulle pareti possono essere addirittura protettive. Anche la blatta dal cappuccio, che fa il nido nel legno marcio, per tenerlo pulito lo cosparge di feci ricche di sostanze ad azione fungistatica. Lo descrive in un articolo eloquente in tedesco che non so leggere, una certa Carrie Mead. Mentre Spodoptera frugiperda, un coleottero del mais, deposita le proprie feci semiliquide sulle piante di grano di cui si nutre per indebolirle. Perché, sentendosi attaccata ai batteri delle feci, ma la pianta non lo sa, la pianta concentra i suoi sforzi immunitari contro di loro e si distrae dalla difesa degli insetti, secondo una complicata via ormonale che attiva o inibisce alternativamente i due tipi di immunità. Altro consiglio: usate proprio le vostre feci per distrarre il nemico. C'è infine un impiego ancora più ingegnoso, tipico ancora di alcune specie di termiti e delle già citate formiche tagliafoglie. Questi insetti usano le proprie feci come fertilizzante, ma non in maniera grossolana come noi, che ci limitiamo a raccogliere il letame e a spargerlo sulla terra, e peraltro coltiviamo piante a uso alimentare appena da 10.000 o 12.000 anni. Loro lo fanno in simbiosi con il fungo che allevano e di cui si nutrono. Il fungo infatti produce enzimi litici che sono ingeriti dalla formica e rilasciati con le feci. La formica poi, con le feci, produce una specie di polpa in cui incorpora resti vegetali che sono digeriti parzialmente dagli enzimi litici e la spalma sul fungo. In questo modo il fungo può assorbire i nutrienti grazie a una digestione esterna resa possibile dal passaggio degli enzimi attraverso la formica e dal loro mescolamento con feci da impastare con le foglie. Ma ora arriviamo a una parte un po' più interessante, i segnali sociali. Fertilizzanti, materiale da costruzione, disinfettanti. Nel mondo animale le deiezioni non sono solo scarti. Talvolta anche il fatto che siano odorose può essere un vantaggio, perché possono diventare un veicolo di informazioni per gli individui del gruppo e non solo per i predatori. Succede soprattutto tra i mammiferi, che impiegano urina e feci per marcare il territorio o per comunicare agli altri il proprio status riproduttivo, di salute o di dominanza. Il lemure dai piedi bianchi del Madagascar, per esempio, fa dei luoghi di deposito dei propri scarti organici qualcosa di simile ai nostri social network, tanto che BBC Earth nel 2014, in occasione della pubblicazione su Behavioral Ecology and Sociobiology di una dettagliata ricerca sul tema firmata da va bene, ok, si è divertita a parlare di Facebook. Io lo chiamerei anche un po' il Tinder della merda. Il lemure, attraverso l'odore delle urine, comunica ai compagni la propria identità e il proprio stato di fertilità o di salute, aggiornando di volta in volta le sostanze odorose che emette. Lo fa in apposite toilette pubbliche che, per un animale non particolarmente socievole come lui, sono il luogo più efficace per tenersi in contatto con la famiglia dispersa sugli alberi della foresta. È interessante anche perché si tratta di uno dei pochi casi in cui un primate predilige i segnali chimici a quelli visivi che, essendo un animale notturno, sono meno efficaci. Ecco, questo magari non so se vi conviene socializzare tramite le vostre feci. Potrebbe essere strano, ma ognuno ha i suoi gusti. Queste toilette sociali si trovano al centro del territorio, proprietà di un gruppo di lemuri. ma lontano dai rami dove i singoli dormono o mangiano. Siccome ogni individuo lascia lì informazioni, ma le raccoglie anche, le toilette sono usate per depositare i propri scarti e poi annusate e leccate. I maschi, approfittando della comodità, non mancano di lasciare lì anche le secrezioni delle proprie ghiandole odorose, richiamo sessuale per le femmine, e le secrezioni dal significato minaccioso per allontanare i rivali riproduttivi. Una cosa simile, ma dal significato opposto, è il comportamento messo in atto dall'apa lemure grigio meridionale, un altro lemure del Madagascar, che le toilette pubbliche non le mette al centro del proprio territorio, ma alla periferia, per segnalare la proprietà e tenere lontani i gruppi rivali. Infine, anche i mammiferi riciclano le proprie feci a uso alimentare. Lo fanno ursidi, marsupiali, primati e anche i cani domestici, che avrebbero alternative decisamente migliori ai nostri occhi, ma evidentemente non ai loro. Per esempio, il coniglio produce due tipi di feci, quelli che possono e devono essere mangiate, perché contengono nutrienti che non sono stati digeriti del tutto con un primo passaggio attraverso l'intestino, e un secondo tipo, da cui non si cava più niente di buono, e che quindi sono abbandonate. Il primo tipo di feci si chiama cecotrofo, è tipicamente più morbido e odoroso del secondo e inizia il suo secondo giro quasi senza toccare terra, perché un coniglio sano lo ingerisce fresco, afferrandolo direttamente dal proprio ano. In altri animali si osserva un comportamento analogo, soprattutto negli individui giovani, che ingerendo le proprie, o meglio altrui feci, costruiscono un solido ambiente batterico intestinale, capace per esempio di digerire le piante di cui si nutrono e di produrre le vitamine che servono al corretto mantenimento dei metabolismi. Gli elefanti, per esempio, lo fanno andando a prelevare le feci inserendo la proboscide nell'intestino di un compagno adulto. Mentre i piccoli di koala e di panda, a questo scopo, preferiscono ingerire le feci della madre. In fondo non è diverso da quanto è stato pensato da chi, da qualche anno, sta pensando di introdurre il trapianto di feci o batterioterapia fecale anche tra esseri umani.
1: Pare che lo stiamo facendo, non hanno solo pensato.
0: Sì, ma questo è un po' vecchio come articolo. Per curare gravissime infezioni batteriche attraverso il ripristino di un microbiota fecale sano. Un'ultima ragione per mangiare le feci dei propri conspecifici è di nuovo una ragione di comunicazione, ma più sottile. L'eterocefalo glabro, o talpa glabra, è un mammifero, ma vive in colonie simili a quelle degli insetti sociali, cioè dominate da una regina, con pochi maschi da riproduzione e molte femmine subordinate. Durante la gravidanza, la regina dà da mangiare le proprie feci alle subordinate. Secondo tre ricercatori giapponesi che in ottobre hanno riportato l'osservazione in un meeting fantastico a Chicago, lo fa allo scopo di somministrare loro alte dosi di estrogeni e così spingerle a prendersi cura dei piccoli della colonia, che però sono tutti figli suoi. Le subordinate hanno organi sessuali maturi e bassi livelli di estrogeni nel sangue, quindi non hanno nemmeno l'innesco dei comportamenti istintivi di accudimento dei cuccioli. Questo sistema le rende governabili da parte della regina e quindi buone babysitter a comando.
1: Ma che figata.
0: Quindi, ragazzi miei e ragazze mie e persone care, rivalutiamo le feci, ma prendendo in complesso quanto detto nella scorsa e nell'attuale puntata su questi animaletti, sicuramente sono degli appassionati del film La casa di Jack, e infatti questa è la loro colonna sonora.

0: sbagliato perché io non mi fido molto di me stessa. Alle 16, partenza prevista alle 17, arrivo in piazza Vittorio Veneto. Per tante altre informazioni, cose, andate a spulciare.
1: Rebaltella. Comunque io ve ne do 2-3. 1. Se siete in vacanza in Sardegna, sappiate che mandano quelle merde sioniste che vanno, che ammazzano la gente, li mandano lì a fare la decompressione dopo aver ammazzato un po' di gente in Palestina. E quindi giustamente vengono fatte il 28. Che giorno è? 28, sabato, 29, 28 è domenica,
0: Forse mi sa che è
1: probabilmente.
0: domenica.
1: Vabbè, il 28 per fatta, adesso gli sardi non me ne vogliono, ma non me ne vogliono, manifestata contra su turismo sionista, a Fora Sossionistas. E ci sono 4 appuntamenti: a Tarrano alle 19 a Piazza Elena di Gallura, a Lagule, cioè posso fare
0: L'Alguerra?
1: l'Alguer, grazie, alle 18 a Scalo Tarantiello, Igrejas alle 18:30 a Piazza Sella e a Casteddu alle 9:30 a Elmas Aeroporto e alle 18 a Piazza Jenne. Dopodiché vi dico che Verona per la Palestina fa come sempre presidio fisso ogni sabato, ma fa degli orari estivi in Piazza San Nicolò dalle 17 alle 19. E se aspettate un secondo mentre parlo così lento per riuscire a
0: Ma ci raccontiamo anche le cose. Vorrei sapere delle freddure, ma è estate quindi non mi vengono in mente.
1: vabbè, a
0: Questa è già
1: parte
0: una freddura, eh?
1: se
0: Una
1: l'estate ci
0: calura.
1: scalda, lo stato ci fredda.
0: Ah, cazzo.
1: Comunque, volevo dirvi che lunedì 29 giugno alle 17 c'è invece il presidio solidale al nuovo carcere minorile di Rovigo, via Mazzini, angolo via Mura San Giuseppe. Dalla sua recente apertura negli spazi del vecchio carcere per adulti, l'IPM di Rovigo si è da subito dimostrato l'ennesimo luogo di alienazione e sofferenza fino alla rivolta che ne ha scosso le mura la scorsa primavera. Lunedì 29 giugno dalle 17 porteremo un po' di musica e solidarietà ai ragazzi reclusi in quello che è, almeno al momento, l'unica prigione per minorenni della regione. Si va e si torna col treno. Chi vuole fare il viaggio in compagnia, con partenza da Venezia a Santa Lucia, ci contatti in privato contro il carcere Suo Mondo a Venezia e dintorni. E il contatto è sbarre@anche.no. Detto ciò, vi ricordiamo di onde
0: Onde
1: riflesse,
0: reflejidas.
1: pure in spagnolo, perché alla fine mi sa che sono state anche girate a radio europee, che non so se sono indipendenti, che non so se gireranno. Festa itinerante di radio autogestita, Onde Riflesse. C'è il programma su onderiflesse.noblogs.org, è la quarta edizione. Ci saranno un sacco di incontri, laboratori, workshop, performance. 3, 4, 5 luglio al centro sportivo Giugiui Piccoli, 3 giorni dedicati allo strumento radio. E se
0: E al
1: andate su,
0: bene che vi si vuole.
1: o che non vi si
0: Chi
1: vuole.
0: lo sa?
1: Che vi si vuole ad alcune persone, ad altre invece no. E se andate sul blog della radio troverete, se non lo ascoltate tutti i giorni, che probabilmente passerà e ripasserà, potete andare a cercare il bellissimo stacchetto di pubblicità, non so come viene a dire, lo stacchetto per Aaron Riflesso sostanzialmente. Detto ciò, concludiamo con una piccola perla sulle cornaille, come direbbero en France, che si stanno diffondendo sempre di più queste cornacchie che decidono che odiano l'umanità. E io direi alle cornacchie: avete
0: O
1: ragione.
0: noi odiamo la natura perché scassiamo le palle
1: Sì,
0: ovunque.
1: comunque chiederei alle simpatiche cornacchie di attaccare gente specifica. Mi raccomando, c'è un sacco di facce di merda in giro, ci sono proprio quelle. Così potete anche riciclare un po' di merda, come si diceva, andando a beccare questi stronzi. Questa
0: Sapete che
1: in particolare sta in quartiere, com'era?
0: per
1: Navigatore.
0: di più potete fare amicizia con le cornacchie. Non è facile, è possibile, Sono molto comunitarie, quindi poi portano tutte le loro amiche e vi troverete con uno squadrone da
1: Ma che
0: battaglia a
1: figata.
0: lato. Sì.
1: Ma lo voglio
0: Io ci ho
1: fare.
0: provato in casa mia,

0: il mio cane ha boicottato il mio progetto, però potete farcela.
1: Va bene, vi salutiamo. A giovedì prochain, peut-être.
0: E pezzone dedicato.
1: Peut-être,
0: Ah, sì.
1: perché forse saremo di preparativi, ma forse no. Il pezzone lo dedichiamo agli uccelli in generale,
0: Sì.
1: al mondo dei volatili. E vive le corneille, vive le taupes et mort à les fèches de merde.
0: E buon nuit.
2: I giorni è ostaggio di tre gabbiani che, dopo aver fatto il nido sul tetto della casa della donna in via Giardini a Cagliari, impediscono alla signora di stendere i panni. I vigili del fuoco che hanno interessato della vicenda, anche il corpo forestale. Spesso capita che due gabbiani vadano in giro per cercare del cibo e il più piccolo rimanga a guardia del nido, talvolta nel minimo delle cornacchie.
3: Non riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio. Non riesco perché aggrediscono. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

inside and is filled

più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto.
1: Di norma non sono un fatalista, ma ancora oggi quando ci penso assurdo. Nello stesso giorno in cui noi decidemmo di rapinare quella banca, dei truffatori si erano recati in quell'istituto per mettere in atto una truffa ad un'anziana signora. Era la solita sola che andava in voga in quel periodo. Alcuni truffatori avevano contattato l'ignara signora, facendole credere che il figlio avesse avuto un incidente o cose del genere. Fingendosi un avvocato e un amico delle migliori intenzioni, pronti ad aiutare il figlio, avevano convinto l'ignara nonnina a recarsi in banca per un prelievo, dove la cassiera, insospettita dalla dinamica del racconto fatto dalla signora, avevano allertato i carabinieri. Mentre un gruppo di carabinieri in borghese si era già posizionato all'esterno, un altro componente dell'arma aspettava all'interno l'anziana signora prelevasse i soldi, pronto insieme ai suoi colleghi ad arrestare i truffatori al momento dello scambio. Lo stesso giorno, nello stesso momento, fatalità volle che in quella banca entrammo noi per rapinarla. Io entrai già travisato, mi recai direttamente in una sorta di caveau dove si trovano le casseforti. Avevo già tra le mani la mazzetta di soldi mista, con tagli da 500 e tagli da 100 euro, quando sentì il click inconfondibile di una pistola. Quel rumore metallico del carrello che arretra e una voce che diceva: «Carabinieri, fermi o vi ammazzo!» Cavolo, non potevo crederci, la borghese in banca. Sinceramente la prima cosa che pensai fu: «Cazzo, mi hanno arrestato come un coglione!» Questa è una considerazione personale, ma non ho mai creduto alla storia dei carabinieri in borghese appostati per sventare una truffa, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che da quel giorno tutto è cambiato. A volte capitano degli eventi che stravolgono completamente la tua vita. Come in uno scambio ferroviario ti trovi proiettato su un binario che ti porterà verso una destinazione a te ignota, i cosiddetti bivi della vita. Il mutare delle condizioni cambia anche la nostra vita personale, e la nostra vita personale cambia anche in base a come rispondiamo al mutare delle condizioni. Non sono mai stato un rapinatore o un delinquente convenzionale, né mi sono mai trovato a mio agio in quello che potrei definire un mondo ordinario, fatto di regole, impegni, famiglia, orari, quotidianità, eccetera, eccetera.
0: Di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.
2: Sono sempre stato per certi versi riluttante verso quello che era il mio mondo ordinario. Molti dei suoi aspetti non li ho mai condivisi e non li condivido tuttora. Credo che sia un mondo artefatto, manierato, spurio, specialmente se analizzo l'ultimo ventennio. Quello che ho cercato di fare per un periodo della mia vita è stato vivere in una sorta di mondo di mezzo, senza riferimento al termine estrapolato da alcune intercettazioni e coniato nell'inchiesta Mafia Capitale. Il mio era un vero e proprio vivere in bilico, sospeso tra due mondi. I primi giorni del carcere a Modena furono l'ennesimo déjà vu della mia vita. Sinceramente ci misi un po' per riprendermi dall'arresto. Quello che ancora non sapevo è che di lì a poco la mia condizione carceraria sarebbe ulteriormente peggiorata. I pensieri che affollavano la mia mente erano molteplici ed io mi trovavo al centro di un vortice emozionale. Il mio compagno era riuscito a scampare all'arresto dopo aver lottato con lo sbirro in borghese all'interno della banca. Una colluttazione durata qualche minuto. Era riuscito ad entrare nel bussolotto e uscire all'esterno per poi dileguarsi. Io, di fronte a una pistola carica puntata in faccia e a un carabiniere tremante in preda al panico, avevo deciso di arrendermi.
0: Alla gente quel che dirà, ve lo dico io, da un po' di tempo ero un po'...
2: Sdraiato sul letto della mia cella, continuavo a pensare: chissà il mio compagno che fine avrà fatto? Sarà riuscito a mettersi in salvo o sarà ancora nascosto da qualche parte? Chi contatterà la mia famiglia e cosa gli dirà? Come si sentiranno? Sicuramente sentivo di aver ferito i miei familiari per l'ennesima volta. Nessun genitore desidera che il proprio figlio soffra in una cella, né vuole il suo male. Due giorni dopo il mio arresto, il lavorante di sezione passò davanti alla mia cella per avvisarmi che il mio coimputato era stato arrestato. Si trovava in cella di sicurezza in attesa di essere immatricolato. Cavolo, avevano arrestato anche lui. Ma come? Ma dove? Dopo due giorni cercai di scendere per parlargli, ma in realtà riuscimmo a scambiarci solo un saluto. Dopo la sua immatricolazione fu ubicato nel piano terra, mentre io mi trovavo al secondo piano. Il giudice ci aveva applicato il divieto di incontro fino all'interrogatorio, prassi comune che viene usata per evitare che gli indagati si possano mettere d'accordo.
0: E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.
1: In effetti, seppure in piani diversi, durante il mese trascorso a Ravenna, io e il mio coimputato riuscimmo più volte a incontrarci nei corridoi. Quello di Ravenna è un carcere molto piccolo, composto da 3 soli piani, per un totale di 100 detenuti. Tra visite mediche, colloqui con gli avvocati ed eventuali corsi è quasi impossibile non incrociarsi. Alla fine riuscì anche a sapere come lo avevano arrestato.
0: Vagli a spiegare che è primavera e poi lo sanno.
1: Il 13 aprile 2019 un agente si presentò davanti alla mia cella dicendomi: Cipriani, preparati la roba, sei partente. Era la frase che avevo sentito decine di volte. Ormai ero abituato ad essere sballottato da una città all'altra, da un carcere all'altro, e i trasferimenti non mi facevano più né caldo né freddo. Arrivato al carcere di Modena, dopo le procedure di rito, immatricolazione, fotosegnaletica e perquisizione bagagli, fui portato in quarta sezione.
0: Uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non...
1: La quarta era una sezione multifunzione, nel senso che fungeva da sezione di transito, dove i nuovi giunti passavano un periodo di osservazione, che varia da persona a persona, prima di essere assegnati al reparto effettivo. Fungeva da sezione di isolamento, per chi, preso un rapporto ed effettuato il consiglio di disciplina, doveva essere momentaneamente o definitivamente allontanato dal proprio reparto. Inoltre fungeva anche da sezione per i detenuti sottoposti a GS, ossia i detenuti ai quali veniva applicata la grande sorveglianza, persone a rischio suicidio o da tenere maggiormente monitorate per una serie di motivi. Io credo che appartenessi a quest'ultimo novero di detenuti, solo che non lo sapevo. Inizialmente mi misero in cella con un altro detenuto, giunto come da Ravenna. Di solito non giudico mai un libro dalla copertina, anche se è la prima cosa che ti attrae. Il carcere non è l'oratorio o il circoletto sotto casa, né tantomeno un luogo di ritrovo dove scambiare due chiacchiere con gli amici sorseggiando un aperitivo.
0: Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei.
2: Ad ogni modo, come dicevo poc'anzi, non giudico un libro dalla copertina, ma ci sono persone che a pelle ti suscitano emozioni negative, con le quali non riesci proprio a legare. C'è qualcosa nella tua pancia che ti dice di stargli lontano, il cosiddetto istinto, che raramente ti tradisce e che, quando non lo ascolti, puntualmente ti ritrovi nei guai. Ecco la sensazione che provavo per il mio compagno di stanza, che non mi avesse fatto qualcosa, era solo una sensazione. A pochi giorni dal mio arrivo, il mio cellante fu portato in reparto e io rimasi finalmente solo. In carcere c'è un detto: cella singola, mezza galera. Uno degli effetti collaterali del carcere, secondo me, è che ti trasforma nell'essere un animale sociale. Almeno così veniamo definiti, a un essere quasi completamente asociale. Non parliamo poi delle lunghe detenzioni. Ormai è stato accertato da numerosi studiosi, quali psicologi, psichiatri, sociologi, eccetera, che le lunghe detenzioni portino a dei danni irreparabili. Vi è una sorta di destrutturazione dell'individuo, una sua infantilizzazione. Le condizioni di restrizione a cui un essere umano è sottoposto, vivere in una comunità di estranei, accettare regole nuove, di cui alcune inventate, la classica politica dello stress test, quel sentimento di annichilimento e assoggettamento, ti portano a vivere tutto in modo amplificato. Cercare di andare d'accordo con il proprio prossimo è già difficile all'interno di un mondo ordinario, figuriamoci in carcere.
0: Da criminali ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane.
2: Vivere in carcere è già di per sé un disagio. Nessun essere umano è pronto ad affrontare un'esperienza simile. Prima di parlare di un argomento così delicato come la somministrazione di terapie farmacologiche e di psicofarmaci, sarebbe opportuno soffermarsi a riflettere su ciò che contribuisce a rendere la condizione detentiva in Italia ancora più esacerbata. Le cause di disagio sono molteplici. Si passa dal dover vivere in celle sovraffollate, alla carenza di riscaldamento che si manifesta in alcuni istituti, alla mancanza di acqua calda nelle celle, per non parlare della carenza di spazi idonei a condurre una vita almeno in parvenza salutare.
0: Che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre.
1: Dire che le condizioni strutturali favoriscano e amplificano il disagio è inopinabile. Come inopinabile asserire che tali condizioni portino all'estremo il disagio psichico che riguarda alcuni detenuti. La risposta più veloce e immediata per fronteggiare il disagio psichico che affligge il detenuto spesso è rappresentata dalla somministrazione di psicofarmaci e terapie farmacologiche. Attraverso un'indagine effettuata da Antigone sarebbe emerso che gli psicofarmaci rientrano nella categoria di farmaci maggiormente utilizzati all'interno degli istituti penitenziari. Avere una stima precisa dei detenuti sottoposti a terapie psichiatriche è quasi impossibile. Oltre alle terapie di lunga durata, che prevedono una prescrizione medica, vi sono quelle dispensate al bisogno. Inoltre è noto che attraverso i rapporti stilati dalle varie associazioni, che spesso vengono prescritti psicofarmaci detenuti a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia. Questo uso smodato di terapie non solo aumenta la dipendenza e la resistenza farmacologica dell'individuo, ma altresì riduce la capacità della persona di fronteggiare la detenzione in maniera autonoma e rimanendo presente a se stessa.
0: Poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.
1: Dire che il carcere è e rimane un contenitore dove inserire l'emarginazione sociale, dire che ad oggi rappresenta l'emblema del degrado o che esso rappresenta uno strumento di controllo sociale è cosa nota. Quello che a mio parere andrebbe aggiunto è l'uso interno di strumenti volti al controllo del detenuto. In quest'ottica, anche la somministrazione scellerata di psicofarmaci diviene un mezzo per assopire, addomesticare e controllare il condannato.
0: Sulla condanna a morte o l'amnistia.
1: Parlare di politica del doping significa sollevare dubbi sulla possibilità più o meno controllata delle istituzioni di attuare una sorta di lasciapassare interno alla somministrazione smodata di terapie farmacologiche. Evidente infatti che la somministrazione esagerata di psicofarmaci non potrebbe avvenire senza l'avallo diretto e o indiretto dell'istituto di detenzione. Ciò è provato dal fatto che mai alcuna raccomandazione o richiesta di indagini sul perché moltissimi detenuti sembrino chiaramente non presenti a se stessi è mai stata registrata nelle carceri italiane. È fuori di dubbio che in un istituto in cui sia le guardie carcerarie che gli educatori che gli psicologi relazionano su tutta la vita in carcere del detenuto, essi sarebbero i primi a dover notare questa deriva fisica e psicologica.
0: Proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia.
1: L'assenza di qualsivoglia segnalazione in merito, ovvero richiesta di chiarimento o indagini in merito, sembra plausibile solo considerando una sorta di complicità persistente tra l'autorità sanitaria e l'autorità penitenziaria. Complicità che permette a entrambe di avere il minor fastidio possibile, senza però tener conto della degenerazione fisica e psicologica che essa comporta.
3: Oddio, è uno dei 5 detenuti che poi hanno presentato l'esposto contro il carcere Sant'Anna di Modena, accusando appunto direttore e Secondini di aver ucciso 9 detenuti ed è stato un atto di aver tra l'altro nascosto le prove, ucciso insomma a forza di botte e negligenza nelle cure, o meglio totale disinteresse di persone che chiaramente mostravano di stare male e di essere sull'orlo, cioè in fin di vita, come poi in infatti è successo. E allora partiamo con la lettura.

Questo è l'interludio. In questo momento sono seduto nella mia cella a scrivere questo racconto su ciò che è avvenuto a Modena durante la rivolta dell'8 marzo 2020, e non solo. Come ho scritto all'inizio, provo a farlo per fissare una sorta di memoria su quanto accaduto. Oggi mi sento frustrato. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto faccia schifo l'istituzione che mi circonda.

0: Oggi, durante il colloquio telefonico, mia madre mi ha messo al corrente della richiesta d'archiviazione inerente ai presunti pestaggi e le presunte torture da parte degli agenti di Modena nelle ore successive alla rivolta, nella quale, ricordo, morirono 13 ragazzi, 8 in loco e 5 in successivi trasferimenti.
1: Tredici vite spezzate, fatte passare come morti di overdose, 13 ragazzi etichettati come tossici, come drogati impazziti. Ancora una volta l'istituzione ha posto in atto il suo esperimento sociale, il peggiore di tutti. In uno scenario di guerra, 13 ragazzi perdono la vita tra Modena e i successivi trasferimenti. Poco importa chi erano, da dove venivano e quali fossero le loro storie.

0: all'opinione pubblica, verranno dati in pasto come lo scarto della società. Nessun filmato, nessuna prova. O meglio, nessun filmato, seppur esistente, verrà reso pubblico. In 5 firmatari dell'esposto che ha dato via alle indagini verranno presentati come inattendibili. Le dichiarazioni considerate discordanti. Passano i mesi, gli anni, arrivano le richieste di archiviazione e l'opinione pubblica che fa zitta, in silenzio. Tutti si sono già dimenticati di quei ragazzi. Nessuno dice niente, nessuno protesta o chiede spiegazione.
1: La realtà è che a nessuno importa nulla di quei 13 ragazzi morti. Quando sostengo che a nessuno importa nulla, mi riferisco a tutta quella fetta di popolazione che vede nel carcere un mero strumento di coercizione, un contenitore, come dicevamo poc'anzi, dove rinchiudere il nemico di turno, lasciandolo a se stesso e allontanandolo dagli occhi della società, che oggi, sempre meno frequentemente, si pone dei dubbi sulla funzione di tale strumento e su ciò che accade al suo interno.
0: Anni e anni di propaganda, di giustizialismo mediatico e di psicologia del terrore hanno fatto sì che il carcere divenisse un'isola in mezzo al mare, difficile da raggiungere e da capire se non per coloro che, sensibili e attenti alla vita stessa del prossimo, si spendono e si battono perché di carcere non si viva e non si muoia. Spesso si sente parlare di inclusività, innalzare muri e barricate, escludere il prossimo buttandolo nel dimenticatoio non ha nulla a che vedere con l'essere inclusivi.

0: come far morire 13 persone senza ripercussioni di alcun genere. Esperimento riuscito. A volte mi passa anche la voglia di parlare di queste cose, mi chiedo a cosa serva, ma poi mi fermo un secondo e mi ricordo il motivo per cui provo a farlo. Sono consapevole che mi si ritorcerà contro, ma poco importa, sono scelte.
1: Sono crimini di Stato. Le autorità penitenziarie sono responsabili per aver creato le condizioni perché ciò accada. È una frase che riecheggia nella mia testa. Prima di parlare della rivolta, è doveroso soffermarsi sul clima che dal dicembre 2019 regnava nelle carceri italiane. Il 2020, prima ancora di essere ricordato per le rivolte carcerarie, verrà ricordato come l'anno del Covid-19. Verso la fine di febbraio 2020, circa una decina di città, tra Lombardia e Veneto, furono poste in quarantena. A questo punto, immaginatevi il clima che regnava all'interno delle carceri. Se esternamente il clima era di inconsapevolezza e impotenza, figuriamoci dentro le carceri. Da noi, in istituto, regnavano l'ignoranza e la disinformazione più totale. Ci svegliavamo la mattina e, come detto più sopra, le prime notizie che ricevevamo tramite i media erano quelle di decine di morti, centinaia a livello globale. Non ci veniva spiegato nulla, non ci veniva data alcuna informazione, anzi, imperava la disinformazione. A discapito di quanto sentivamo ai telegiornali sulle norme di igiene, sul lavarsi spesso le mani, sull'uso dei sanificanti, delle mascherine, eccetera, a noi non veniva fornito alcun supporto. Quando chiedevamo delle mascherine, ci veniva detto dagli infermieri che erano loro a doverle indossare poiché venivano dall'esterno, a noi non servivano. Questo, logicamente, non combaciava con ciò che sentivamo in televisione e ciò non faceva altro che aumentare la tensione. Oh baby. Come dicevo, il sentore che avevamo era che al primo respiro ci saremmo infettati e saremmo morti tutti in carcere. Niente funerali, nessun ultimo abbraccio con i propri familiari, tutti dentro a dei sacchetti pronti per il forno crematorio, come le immagini che vedevamo in televisione. Vivevamo nel terrore totale, avevamo paura perfino di avvicinarci al blindato per parlare con la guardia o con l'infermiere. Come se non bastasse, i colloqui erano stati bloccati e cresceva l'ansia per i nostri familiari.
2: L'8 marzo 2020 iniziò come tutti gli altri giorni. Per me fu quasi un giorno nuovo, anche se poi si rivelò esserlo in tutti i sensi. All'1 del pomeriggio scesi nuovamente al passeggio, mentre il mio cellante decise di rimanere in stanza a riposare. Dopo circa mezz'ora incominciammo a sentire un gran casino. L'aria era cambiata, le guardie erano scomparse dalla garitta, urla e voci si sentivano dalle finestre e da un padiglione all'altro. Due colonne di fumo si stagliavano contro il cielo, provenienti dalle finestre delle celle, e infine gli spari. Spari di pistola, che sentivamo chiari e limpidi. Ormai era chiaro che era in atto una rivolta. Tutti pensammo che le guardie avessero fatto uso di proiettili di gomma, di solito in dotazione per situazioni del genere. Nulla di più sbagliato. Soltanto in un secondo momento venimmo a sapere che quegli spari provenivano dalle pistole degli agenti, dei carabinieri non solo, corsi a proteggere il muro esterno. Gli agenti che hanno sparato non hanno sparato in aria a scopo intimidatorio, ma hanno sparato ad altezza d'uomo. La fortuna e la pessima mira della gente hanno fatto sì che nessuno si facesse male. La mattina dell'8 marzo, il capoposto in servizio al vecchio reparto avvisò i detenuti della terza sezione che uno di loro era risultato positivo al Covid. La paura più grande, il terrore, l'angoscia avevano fatto breccia tra le mura del carcere. La morte in persona stava bussando alla nostra porta.
0: Oh baby.
1: Appresa la notizia di un Covid positivo, partì subito il tam-tam. Radio Carcere si mise subito in moto e la notizia fece il giro del penitenziario in un attimo. Così, all'apertura dei passeggi pomeridiani, alcuni detenuti, aggredite le guardie in sezione, riuscirono a impossessarsi delle chiavi. Ne nacque una bella colluttazione. Le guardie accorsero dai vari reparti, ma oramai i detenuti erano quasi tutti aperti ed aumentavano passo dopo passo. Terza, quarta, prima, seconda, nuovo padiglione. In ogni reparto i detenuti riuscirono a impossessarsi del piano. In quella che sembrò diventare una mega rissa, gli agenti furono respinti e spinti sino all'androne principale. Resisi conto della loro inferiorità numerica, gli agenti, a quanto raccontato, buttarono le chiavi e, senza voltarsi, scapparono via dall'istituto. Scrivere che gli agenti scapparono via a gambe levate senza voltarsi può sembrare poco credibile ed eroico. Se qualche agente si sente toccato nella propria virilità, chiedo venia, ma quando scrivo che scapparono, ribadisco senza voltarsi, intendo proprio quello, cioè che nella fuga e nella foga del momento si dimenticarono delle infermiere rimaste nel reparto infermeria. È solo grazie a noi detenuti, che non siamo bestie, se a quelle persone non è successo nulla. Siamo stati noi ad accompagnarli sino alla porta Carrai, assicurandoci che non venisse fatto loro alcun male. E per quel gesto siamo stati ricambiati con delle bellissime manganellate. Una squadra di compagni, tutti travisati in volto e quindi irriconoscibili anche da noi, si recò al deposito centrale della MOF. Ma noi, come uscimmo dal passeggio? Semplice, fummo liberati. Qualche compagno riuscì a rompere il vetro della garitta, creando un varco che ci permise di uscire, motivo per cui io e altri fummo successivamente indagati per tentata evasione. Tentata evasione da dove? Dal passeggio?

Il perimetro era ormai in completa sicurezza, sia internamente che esternamente. Solo un'azione collettiva avrebbe potuto consentire un'evasione di massa, o almeno darci un margine di riuscita, cosa impossibile da organizzare, vista la più completa disgregazione. Il prato del campo sportivo era invaso da detenuti che girovagavano qua e là, tutti o quasi con un bel sorriso. Qualcuno aveva montato una tenda da campeggio in mezzo al prato, forse l'avevano recuperata in qualche magazzino. Altri compagni avevano avuto la brillante idea di fare un salto nelle sezioni e tornare armati di fornellini da campeggio, macchinette e pacchi di zucchero e caffè. Mentre ero seduto sul prato a osservare quel momento che speravo non finisse mai, sentii qualcuno intonare le note di L'Italiano di Toto Cutugno. Mi girai e nel caos più totale vidi un compagno che, tutto tranquillo, si era messo a suonare la chitarra presa in prestito dalla sacrestia. Nella mia vita di cose cosiddette folli ne ho fatte e ne ho viste tante, ma credo che quel giorno non me lo dimenticherò mai. Erano all'incirca le 16:30 del pomeriggio quando fummo presi al campo. Una parte dei compagni rimarrà serragliata per un altro giorno all'interno del nuovo padiglione prima di arrendersi. Io e il mio cellante fummo ammanettati insieme, arrivati in prossimità della porta carraia che oramai era stata aperta. Vidi che tra le due porte vi era una quantità indefinita di agenti in divisa e non. Alcuni in assetto antisommossa, altri senza casco e scudo, ma tutti armati di manganello. Quando passammo in mezzo alle porte non mancarono spintoni, insulti, sputi e qualche calcio. Continuavamo a camminare tra gli agenti con due di loro che ci tenevano per le braccia, mentre con una mano ci abbassarono la testa e continuavano a ripeterci: state zitti, non dite niente. Usciti dalla porticina laterale ci trovammo nel piazzale esterno adiacente alla caserma, agenti e rispettivi uffici. L'area era completamente invasa dal personale in divisa e in borghese, tutti armati di scudo, casco e manganello. Quel giorno, credo che a Modena, siano arrivati agenti della penitenziaria da tutti i carceri dell'Emilia-Romagna. La prima cosa che notai, una volta entrato, furono i miei compagni. Vi erano già una ventina di detenuti ammanettati e seduti sul pavimento, spalle al muro, tutti rigorosamente senza scarpe. Molti agenti dichiareranno che alcuni detenuti erano già arrivati senza scarpe, o almeno così si evince, il che è impossibile ed è da considerarsi una dichiarazione alquanto mendace. È illogico pensare che alcuni di noi girassero scalzi all'interno dell'istituto. Le dichiarazioni rese dagli agenti al riguardo sono solo un tentativo di contestare un comportamento dispotico volto ad assoggettare e annichilire il prigioniero, provocando in esso uno stato di disdoro e ingominia permanente. Io e il mio compagno di stanza fummo fatti accomodare gentilmente sul pavimento, ammanettati l'uno all'altro e con le spalle appoggiate al muro. Dalla stanza sentivamo delle gran urla esterne, unitamente ai colpi di manganello che risuonavano secchi e limpidi. Di norma sono abbastanza marcio, anzi direi folle e fuori di testa, ma ancora non sono diventato incline al suicidio. E poi non mi sentivo ledere nell'onore, anzi, trovo che le squadrette composte da agenti siano disonorevoli. Solo dei vigliacchi possono fare quello che hanno fatto loro, che di fatto, quando ti incontrano in altre situazioni, fanno finta di non vederti e si dileguano. Finalmente arrivo il momento di andarsene. Nessuno di noi aveva contezza di ciò che era successo durante il nostro raggruppamento forzato in caserma. Nessuno conosceva la conta dei morti. Così, quando ci chiamarono per partire,
Mi sentii sollevato. Continuavo a guardarmi attorno, cercando dei visi familiari. Cercavo i miei amici e non li vedevo. Continuavo a chiedermi dove fossero, se ce l'avevano fatta, se erano stati presi, se fossero in un'altra stanza. Guardavo, scrutavo, ma non vedevo nessuno. Chissà se a destinazione li avrei rivisti.

0: Modena, questa volta si tratta del capitolo Next Stop Ascoli Piceno.
1: De son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escalier que gentiment on nous héberge.
0: È ormai tardo pomeriggio quando finalmente iniziarono i trasferimenti. Il piazzale del carcere si era riempito di automezzi giunti da diversi istituti. L'atrio della caserma era invaso dalle guardie. Nel piazzale fuori, riversi sul terreno, giacevano i corpi dei ragazzi morti, ma noi ancora non lo sapevamo. Fuori dai cancelli del carcere, i familiari dei detenuti e alcune persone solidali che si erano radunate chiedevano informazioni dei propri cari, senza ricevere alcuna risposta. Una madre sentì dire ad un agente che non si era mai divertito tanto come quel giorno. Vicino a lui giacevano i cadaveri dei detenuti coperti con il lenzuolo. Eravamo, come già ripetuto, quasi tutti senza scarpe e mezzi svestiti. Come ultima angheria fummo privati anche del tabacco e delle sigarette che bevamo. Anche quelle ci vennero requisite e buttate di volta in volta, a man mano che salivamo sul pullman. Dopo una giornata di merda ci toccava anche rimanere senza fumare.

Ricordo che all'altezza di Rimini ci dovemmo fermare d'urgenza. Uno di noi si era sentito male e sembrava che stesse quasi per rimanerci secco. Il mezzo su cui ci trovavamo fece una deviazione arrivando fuori dal carcere riminese. Quando il blindato si fermò, le guardie presero il ragazzo dalle cellette, trascinandolo come un sacco di patate sino al marciapiede. Le porte del pullman erano rimaste aperte e noi eravamo affacciati per vedere cosa succedeva. In pochi secondi arrivò un'ambulanza, probabilmente allertata già prima del nostro arrivo. Il ragazzo era riverso a terra sull'asfalto e non dava segni di vita. Gli infermieri gli piantarono subito un paio di siringhe nel petto, suppongo di adrenalina. Dopodiché presero il defibrillatore per iniziare una manovra di salvataggio che noi non avemmo modo di vedere, visto che ripartimmo istantaneamente. Era circa mezzanotte quando finalmente arrivammo a destinazione. Poco prima del nostro arrivo, l'agente del carcere di Bologna, che mi conosceva, mi disse che eravamo destinati al carcere di Ascoli Piceno. Già nel furgone mi resi conto che non si sarebbe messa bene. Ascoli Piceno faceva parte delle carceri speciali istituite dall'allora generale della Chiesa. Personaggio che, a detta di chi ha vissuto il sistema penitenziario di quegli anni, ha autorizzato le peggiori mattanze al loro interno. Il carcere marchigiano era stato adibito per oltre 30 anni a ospitare detenuti in regime di 41 bis, per poi passare nel 2019 a istituto preposto a ospitare detenuti in regime di alta sicurezza AS3. Quando varcammo le porte dell'istituto, mi resi conto che oltre al pullman sul quale mi trovavo, ve ne erano altri due provenienti dal penitenziario di Modena. In totale eravamo 50. La nostra non fu una bella accoglienza. Non appena si aprirono le porte, un ispettore salì sul mezzo, urlando come un ossesso: «Questa sera vi ammazziamo tutti!» Cavolo, bell'impatto, ero felice come una Pasqua. I secondini del carcere marchigiano erano tutti schierati nel piazzale. I mezzi della penitenziaria ascolana erano stati parcheggiati uno adiacente all'altro con le porte aperte. Man mano che scendavamo venivamo collocati e stipati sui mezzi locali, mentre una parte di noi veniva introdotto in istituto. Prima di andarsene, le guardie di Bologna passarono a farci visita nei furgoni. Ancora una volta il branco si dimostrò per quello che era: vile e vigliacco.

0: Scesi dal furgone e mi recai verso l'ingresso, dove nel corridoio principale trovai lo stesso ispettore che ci aveva dato il benvenuto. Era un ispettore bassino e calvo. La sua postura alquanto mussoliniana mi fece pensare che avevo davanti un soggetto fanatico, uno di quelli che io chiamo tifoso della divisa. Appena entrato mi chiese: «Cipriani, sei tranquillo? Ti dobbiamo cresimare?» E io: «Ispettò, già l'ho fatta la cresima, non vi preoccupate». Lo stesso mi fece segno di recarmi in uno stanzino per la perquisizione. Quello fu il momento in cui mi preoccupai. Ero chiuso in uno stanzino angusto, circondato da 5-6 appuntati, uno dei quali indossava il casco, impugnava lo scudo e lo sfollagente. Sinceramente pensai: ecco qua, incomincia la festa e vai con il giro di giostra. Mi fecero spogliare nudo, operazione che feci molto lentamente e tenendo d'occhio i miei aguzzini. Mi fecero mettere faccia al muro e mi tennero in quella posizione per alcuni minuti. Aspettavo la fatidica manganellata, che però fortunatamente non arrivò. Alla fine mi dissero di rivestirmi. Ci fu una situazione di stallo che durò pochi ma interminabili secondi, in cui ero indeciso se abbassarmi o no per raccogliere i vestiti. Poi pensai che se doveva succedere non potevo farci nulla e così mi rivestì. Effettuata la perquisizione, mi spostai nella stanza a fianco, dove trovai il medico ad accogliermi in una forma che fino a quel momento avevo visto solo nei film o al telegiornale. Il medico indossava una sorta di tuta, guanti, mascherina per gli occhi, mascherina chirurgica e visiera in plastica a coprire il tutto.
1: Dopo la perquisizione e dopo la visita medica, un passaggio obbligatorio che non può mancare è quello dell'immatricolazione. L'immatricolazione è la regola, la norma. È il momento in cui vieni nuovamente sottoposto alle fotosegnaletiche di rito e al prelievo delle impronte digitali come nuovo giunto in istituto. È, in sintesi, il momento in cui si attesta che tu sei lì, che vivi in quel posto, che esisti in quel domicilio. Che ci crediate o no, per tutto il tempo trascorso ad Ascoli Piceno, fino al momento della mia partenza, non venni matricolato. Ero praticamente un abusivo e come me ve ne furono tanti. Da un lato pensi: vabbè, siamo qui di passaggio, rimarremo una notte e poi ci sposteranno a nuova destinazione. Ora è tardi, ci matricoleranno domani mattina. Poi ti fermi a pensare e ti rendi conto che in quel modo non esisti. Che finché il tuo nome e le tue impronte non finiscono in quel benedetto terminale, tu lì non esisti, non ci sei mai stato, quindi, paradossalmente, potrebbe capitarti di tutto, anche un incidente, e ci sarebbe sempre il modo di sistemare le cose. Quella sera, come già accennato, arrivammo in 50. Io, M, F, B, F e tanti altri. Tra questi 50 vi era un ragazzo di circa 40 anni e di origini campane. Si chiamava Salvatore, detto Sasà. Salvatore non sarebbe mai dovuto entrare in quell'istituto. Nessun medico con un briciolo di etica ne avrebbe mai autorizzato l'ingresso. Un ragazzo che, come appena scritto, non si reggeva neanche in piedi. Io penso, e questo è il mio punto di vista personale, che qualsiasi dottore con un minimo di amor proprio ne avrebbe disposto il ricovero in ospedale. Ma noi ci trovavamo ad Ascoli, dove tutti i miei timori iniziavano a prendere forma. Tornando a parlare del nostro compagno, il dirigente in servizio quella sera diede a disposizione a due detenuti di fare il letto a Salvatore e una volta ultimato fu adagiato su di esso dai compagni praticamente inerme. Più e più volte facemmo presente le sue pessime condizioni di salute chiedendone il ricovero, ma fu tutto inutile. Poco dopo il nostro arrivo, nella stessa cella in cui era stato messo Sasà, ubicarono M, un ragazzo poco più che ventenne ma molto sveglio, il quale si trovava ad affrontare la sua prima esperienza detentiva. Diciamo che per essere la sua prima e spero ultima volta fu un bel battesimo del fuoco. Anche M non mancò di sollecitare più volte gli agenti, facendo notare le pessime condizioni del compagno.

0: Il giorno seguente al nostro arrivo fu un pessimo giorno, uno dei più brutti trascorsi in carcere. La sveglia iniziò con una vera e propria sveglia. Erano le 7:30 circa, quando la squadretta di agenti salì a farci visita. Il termine squadretta è familiare a molti, ma perché ancora ne fosse all'oscuro è il modo in cui noi detenuti, in realtà anche la penitenziaria, definiamo quel gruppo composto da un numero imprecisato di agenti, che siano 5 o 10, poco importa, il quale si occupa di intervenire in caso di disordini e che in passato, il più delle volte, si occupava dei pestaggi all'interno degli istituti. Di anni in carcere ne avevo già trascorsi abbastanza, sia io sia il mio cellante. Per farla breve, non eravamo più dei novizi e ormai riuscivamo a sentire nell'aria le cose ancor prima che accadessero. Il rumore degli anfibi che salgono le scale, numerosi, sono quasi inconfondibili, specialmente di prima mattina, quando tutti dormono. Mi ricordo che svegliai il mio compagno e gli dissi: alzati che c'è la squadretta. Quella mattina iniziarono dalla cella numero 1. Le urla si sentivano per tutto il piano. Le uniche parole che sentivo erano quelle di qualche agente che diceva: apri la cella, pezzi di merda, mettetevi a terra. Ma prima ancora di finire la frase iniziavano le percosse. Ispettore, brigadiere, capoposto, tutti responsabili, tutti carnefici. Quando arrivarono alla cella di Salvatore, si resero subito conto delle sue pessime condizioni. Ma anche in quel caso nessuno mosse un dito. L'unico privilegio per i nostri compagni fu quello di saltare la punizione.
1: Merge de sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge.
0: Morire in carcere è la morte più brutta e merdosa che esista. A questo punto qualcuno di voi può pensare che a causa del suo male pianga se stesso. Io rimango dell'idea che ogni morte in carcere è da considerare un crimine di Stato, poiché è l'istituzione stessa ad aver creato le condizioni perché ciò accada. Ciò non toglie che Salvatore, quel giorno, non morì per cause naturali. Salvatore fu lasciato morire, fu assassinato. Sassà si poteva salvare. Si poteva salvare a Modena se il medico, constatate le sue pessime condizioni, non avesse autorizzato il trasferimento, ma bensì ne avesse disposto ricovero in ospedale. Si poteva salvare ad Ascoli se, una volta arrivati, anche in quel caso, il medico ne avesse disposto l'immediato ricovero. Si poteva salvare se l'ispettore, il brigadiere o chiunque in servizio quella sera avesse preso dei provvedimenti. Si poteva salvare se la mattina seguente al nostro arrivo le guardie, anziché divertirsi nel pestare i detenuti, in capo l'ispettore, il comandante e il direttore, avessero chiamato un'ambulanza. Quando si resero conto che Sassà era morto, passarono velocemente a chiudere tutte le celle. Probabilmente erano preoccupati di una nostra eventuale reazione. Sapevano di aver commesso un delitto e di lì a poco avrebbero cominciato a costruire il castello per coprirne le tracce. Come stavo dicendo, passarono a chiudere tutte le celle, ma la nostra stanza era quasi di fronte a quella di Sassà e dagli spioncini del blindo potevamo vederne l'interno. Il suo corpo era appoggiato a terra, privo di sensi. Emma era stato spostato nella cella adiacente alla nostra. Finalmente i medici erano arrivati in sezione, anche se ormai era troppo tardi. Un'infermiera prese subito alcune siringhe, presumo fosse adrenalina, e cercò di piantargliele nel petto. Fu fermata dall'ispettore, che le disse che era inutile, che non c'era niente da fare, che era morto. La salma fu coperta con un lenzuolo e successivamente fu trasportata al piano terra. I compagni, che si trovano ubicati al primo piano, vista la salma e resisi conto di quanto avvenuto, probabilmente fecero un gran casino. Dico probabilmente e penso questo perché il capo posto, lo stesso che ore prima dirigeva i pestaggi, urlava pezzi di merda, qui siete ad Ascoli Piceno, venne da me tutto preoccupato ed impaurito e mi disse: Cipriani, parlaci tu con i tuoi paesani giù, digli che non siamo stati noi, che noi non c'entriamo niente. Gli risposi che non avrei parlato con nessuno, per me la colpa era e continuava ad essere loro. Questa vergognosa richiesta di aiuto del capo posto nei miei confronti dimostra quanto certe persone siano vigliacche, capaci di agire solo in branco e solo se sicure di non pagare dazio.
2: I giorni passavano e noi ci sentivamo come degli accampati. Era una settimana che chiedevamo la fornitura, ma niente. Avviluppati da un'indifferenza disarmante, fummo lasciati nell'abbandono più totale. Mi era venuta un'infezione alle gengive per la scarsa igiene orale alla quale ero costretto. Più che scarsa era proprio assente, visto che era dal mio arrivo che non potevo lavarmi i denti. Solo quando si resero conto che effettivamente avevo un'infezione in corso, si decisero a farmi dare uno spazzolino e un dentifricio dai compagni del piano di sotto, cosa che poi, dopo il mio casino, fecero con tutti. A una settimana dal nostro arrivo, la direttrice venne in sezione per un giro di controllo, accompagnata dal comandante e dal prete. Noi eravamo quasi tutti senza scarpe. Lei non disse nulla, né si fermò a domandarci come stavamo. La mia impressione è che fosse totalmente succube delle guardie. In quell'occasione il parroco chiese a tutti noi il numero di scarpe che indossavamo e la settimana successiva, a più di 15 giorni dal nostro arrivo, i lavoranti salirono in reparto e ci portarono le scarpe, una mutanda, una maglia intima e un asciugamano a testa. Rimasi colpito dalla grande umanità dimostrata. Negli anni ho scoperto che a volte anche i preti vengono assoggettati dalle guardie. Piano piano ci fu un flebile ritorno alla normalità, anche se eravamo ancora trattati come animali. Ci avevano concesso di telefonare alle nostre famiglie, unico modo per avvisare e tranquillizzare i nostri cari che non avevano più avuto nostre notizie. Per il resto cambiava poco. Il periodo passato ad Ascoli non fu un buon periodo per me, anche per ragioni strettamente personali. Mio padre non stava affatto bene, la malattia lo stava consumando lentamente e io non sapevo come fare per stargli vicino. Papà era affetto da leucemia e aveva sviluppato due tumori abbastanza aggressivi, probabilmente a causa delle chemioterapie. Ho sempre considerato il mio territorio molto malato. La mia famiglia vive in una delle province di Napoli che fa parte di quello che noi chiamiamo il Triangolo della Morte. A malincuore mi tocca dire che anni e anni di devastazioni territoriali hanno portato a delle conseguenze terrificanti. Alcune zone hanno sviluppato degli indici tumorali elevatissimi rispetto ai dati nazionali. Avevo chiesto ai giudici di poter cambiare misura passando da quella del carcere a quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avevo prodotto tutta la documentazione necessaria, fornito cartelle cliniche, richiesto l'ausilio di strumenti elettronici quali braccialetto, ma niente. Per i giudici rimanevo sempre troppo pericoloso. Nell'ultimo periodo chiesi più volte il permesso di necessità per andare a casa a trovare mio padre, permesso che di solito viene concesso con l'ausilio della scorta in borghese. Anche in quel caso il giudice, sempre lo stesso, dopo aver addirittura inviato il classico controllo a casa, mi risponde che sì, mio padre versava in gravi condizioni di salute, ma che non era in imminente pericolo di vita, rigettandomi di fatto l'istanza. A 3 giorni dal rigetto mio padre venne a mancare. Ricordo che chiesi subito un permesso per i suoi funerali, permesso che di solito viene concesso a quasi tutti i detenuti a meno che non si trovino in regimi molto particolari, cioè 41 bis o alta sicurezza. Anche in quel caso mi resi conto del grande senso di umanità che connota il sistema carcerario. Dei 3 giudici competenti, 2 mi risposero tempestivamente accordandomi il permesso per i funerali. Il terzo, il solito firmatario dei miei rigetti, anziché accodarsi alla decisione dei suoi colleghi come da prassi, decise di non rispondermi affatto. Mi mandò una sorta di non luogo a procedere, quasi 10 giorni dopo i funerali, usando il tempo trascorso proprio come motivazione. In sintesi, mi disse che era passato troppo tempo, che i funerali erano già stati fatti e che non vi era più alcuna necessità del permesso. Mi chiedo se tanta cattiveria serva a compensare un senso di frustrazione o se sia pure semplice sadismo.

Nei giorni successivi al decesso di Sasà, la penitenziaria ascolana tentò una manovra azzardata. Voci di popolo dissero che cercarono di collocare la morte di Salvatore durante il viaggio di arrivo da Modena, ma non ci riuscirono, soprattutto perché la scorta di Bologna si ricordava bene di averlo consegnato vivo. Queste furono le prime voci a girare, di cui non abbiamo prove certe. Potremmo fare quasi come gli inquirenti: si suppone, non potevamo sapere, si

lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. Tre giorni dopo la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la cosa rimane ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Dopo neanche una settimana dall'esposto, fummo trasferiti tutti e quattro dal carcere marchigiano. Quel giorno fu un caos, gli agenti in sezione ci comunicarono di preparare le nostre cose, dicendoci che da lì a poco saremmo dovuti partire. Inizialmente non ci dissero la destinazione, ma sapevamo che era per via dell'esposto. Prima di andarcene passai a salutare tutti. In molti, avendo capito che si trattava di un trasferimento a causa di quanto denunziato, ci chiesero di citarli come testimoni. Quella fu una piccola soddisfazione che stava a significare che il muro d'omertà retto sulla paura si stava incrinando. Una volta in viaggio chiedemmo nuovamente la destinazione e ci fu detto che ci stavano riportando a Modena. Inizialmente non avevamo affatto capito che era stata l'autorità giudiziaria competente a richiedere il nostro trasferimento per poterci interrogare.

le mie armi e le vidi tutti quanti quando partì la brigata da Carrae che le avevano in spalla, la mia P-38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno. Ero un gangster, ero un selvaggio.

0: Chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

Adequada. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

pacificadores.

0: da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Ti ho chiesto.

0: La radio. Perché si solta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
1: il cazzo è dardo.